Mitte din boss, tu viendo de doc, te faci una fod. Rima go cosa che sabe futuro, passata se scorda. Però mo ci stai tu, e allora state na poco. E sta vita che corre, tu ci capita che corre.

Tardi, no, niente, sai quando ti metti a letto estate, le zanzare e fa caldo e accendi l'aria condizionata e fa troppo freddo e se ne scende la voce, fa di nuovo caldo e poi fa freddo e insomma ti innervosisci, erano le 2:15, ho detto porca miseria, tra 3 ore mi suono la sveglia, niente da fare, poi quando si mette anche psicologicamente non dorme, e vabbè, non fa niente, dormirò oggi pomeriggio, secondo me non ho dormito stanotte perché ieri pomeriggio la pennichella è stata abbastanza avanzata, 2 ore, allora normalmente poi la sera non si dorme. Buongiorno dal pipistrello, si parte immediatamente ricordandovi il numero 342 00 00 100, quante ore avete dormito? Primo pensiero

Nino, com'è andata ieri con i bambini alle 15:30? Ti sei divertito? Come sono stati i bambini? Bravi? Erano allora tipo 400-500 bambini, non scherzo. Abbiamo anche delle foto, dei video sui social. Ragazzi, spettacolo strepitoso, ma dei bambini, 15:30, l'unica cosa negativa, 37 gradi. E io mi sono esibito praticamente al caldo con il sole, io che sto in una campana di vetro tutta la giornata, solo aria condizionata, non sono proprio abituato a sopportare il caldo, ma in quel caso ho detto un caldo incredibile, ma tengo un Friedenwall perché l'energia dei bambini ha superato anche il caldo, e vederli poi ridere, sorridere, saltare, bambini che hanno anche bisogno d'affetto in modo particolare, è stata una bellissima esperienza. Un abbraccio a tutti i bambini che ho incontrato ieri. Allora, un po' di messaggi scritti. Buongiorno Mang, anch'io stanotte fino alle 3 non riuscivo a dormire, adesso già sono per strada direzione lavoro. Carmela, ti capisco, perché siamo un po' rincoglioniti quando poi non dormi almeno quelle 4-5 ore di notte. Manganello, buongiorno, ti ricordi quando qualche settimana fa hai parlato delle tue analisi e del prelievo che avevi fatto?

0: a casa, sì, mi ricordo, ti dissi che io non le facevo da 10 anni, mi facesti anche tu un cazziatone come il medico d'altronde. Ebbene, ieri le ho fatte, tutto ok, grazie del coraggio, pipistrello. Oh, ma sono felice, guarda, Vincenzo da San Nicola alla Strada, a volte, Vincenzo, siamo degli ignoranti, compreso io, non faccio questo perché ho paura, non faccio quell'altro perché poi dopo se esce qualcosa e a rop sto male. No, no, bisogna fare una certa prevenzione. Detto questo, ascoltiamo i primi vocali che riguardano il primo pensiero del mattino. Questi siete voi. Vediamo un po'.
1: Ma Daniele, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sempre del Sino Caserta.
0: Esatto.
1: Stamattina non è cagnatina rispetto a ieri.
0: Sì.
1: Alle 28 gradi.
0: Già. Ma veramente? Porca miseria, oh.
1: Mi saluto a tutti quanti.
2: Su magari boccio
0: Fredo Vito
2: la scappati con amore che partirai, sì,
0: l'ho vista
2: mami. Comunque niente, fammi fargli auguri a Carmelino, comandante,
0: no?
2: Tutte le Carmelle e Carmelle,
0: perché oggi è San Carmine, non lo sapevo. Oh, allora meno male che me l'hai detto, auguri a tutte. Bene, le Carmela,
3: sono
0: Carmine
3: d'amore.
0: Ciao Patrizio,
3: buon giovedì
0: anche a te.
3: Sento, credo che sia Simone Zagaria, no? La
0: no,
3: regia, un abbraccio a tutti gli amici in ascolto.
0: Ti abbiamo sorpreso.
3: L'Argentina in finale, Antonio.
0: Ottimo, ci sta, dai.
4: Buongiorno Mangagnolo.
0: Sì?
4: Mi giocalizzo.
0: Vai.
4: Vengo da Marano di Napoli.
0: Ma chi è?
4: E sto in affarico.
0: Bene, un misto.
4: E finalmente siamo qua, sa fine settimana.
0: Tra un alieno e Raffaella da Mainz.
5: Magari stamattina proprio, Piatosoni, che hai combinato?
0: Ma che c'è Piatosoni? Le 7:01, ma il meteo deve fare il suo lavoro.
6: Buongiorno Piselle.
0: Eccolo, è lui, l'origine.
6: Un super,
0: sì,
6: e unico Massimo Manganiello che ha fatto lo spettacolo con i bambini.
0: Hai visto? Mamma mia.
6: Chi c'è in regia.
0: Mi sono bruciato.
6: Sono al lavoro. Saluto la mia roccia, vi auguro un buon giovedì.
0: Anche a
6: da
0: te.
6: Raffaele da Mainz. Ciao Agiu.
0: Agiu, ci vediamo il 21 luglio, Raffaele da Mainz, attore annunziata. Buongiorno.
7: Vieni da fare pubblicità, fai sempre tardi.
8: Buongiorno Antonio, buongiorno. Bravo, così funzionano le dittature. Comunque ecco, per me non fa nulla, minuto più, minuto meno. Ciao.
0: Così funzionano le dittature addirittura.
7: Buongiorno,
0: noi scherziamo.
7: Alfredo di Monte di Procida.
0: Ciao, ciao Alfredo.
7: Monte di Procida, Caserta.
0: Ah, ok.
7: Non
0: conoscevo onestamente. Conosco solo quella lì.
7: Quell'asse mediale è tutto bloccato.
0: Ma veramente, già.
7: Oggi
0: svizzero, va bene.
9: Buongiorno, Ciccio. Mi giocalizzo 268 direzione Casoria.
0: Vai.
9: Ma Mangani, che bella vita che fai. Ti viene riuscire a fare pure la pennichella.
0: Vedi tu, ragazzi, io faccio 3-4 ore di sonno a notte. Come faccio? Il pomeriggio. Se
10: buongiorno,
0: non dormo.
10: Buongiorno, Apollo Corazon. Oggi temperatura elevata in Campania. Con tasso di umidità altissimo.
0: Bene,
11: Antonio,
0: hai ragione.
11: Buongiorno,
0: sì, buongiorno
11: Sandro da Nettuno.
0: Ciao, ciao Sandro.
11: Sono scelato già di qua stamattina.
0: Mamma mia.
11: Mannaggia un muro.
0: Come mai?
11: È fatto tardi stamattina. Un saluto a tutti i pipistrelli e le pipistrelle.
0: Ma non è fatto tardi. Ma perché dovete dire delle cose che non ci stanno,
12: Antonio,
0: ragazzi?
12: Buongiorno.
0: Buongiorno.
12: Andò da già confessando peccato.
0: Vai.
12: Ieri ho esultato al gol di Lautaro Martinez.
0: Pure io, ragazzi.
12: Del genere, però sul contento. Alla faccia di tutti quelli che hanno tifato Inghilterra ieri a Napoli.
0: Ti posso dire,
13: buongiorno,
0: anch'io ho tifato Argentina.
13: Salvatore da Fuori Cruz.
0: Ciao, buongiorno.
13: Volevo augurare un buon giovedì a tutti i pipistrelli. Stanotte ha fatto un cavolo e pazzo.
0: Allora quello
13: ma non
0: è...
13: fa niente, come dico sempre, sorridete
0: che la vita è bella e calda.
14: Buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Andrea da Greenville. Direzione geolocalization. Corso Matta.
0: Sì.
14: Un abbraccio a tutti voi pipistrelli.
0: Anche
14: ciao,
0: a te.
14: Buona giornata.
0: Di vero cuore.
15: Mangani, buongiorno.
0: Tocca a noi, a lui.
15: Tottonino Capi Bomba Villari.
0: Oh, piacere.
15: Giocalizzo.
0: Vai.
15: Direzione Nova.
0: Ah no, la cosa per fare?
15: Stiamo andando a votare benzina, ma come sa
0: è vero,
15: fa?
0: Ragazzi, mamma mia.
16: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
16: Ermanno da Fuori Grotta.
0: Vai.
16: Ecco il denaro, Dattino. Pure la pennichella da fare uomo.
0: Ma scusate, la pennichella costa?
16: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
16: Direzione...
0: Ager, hai detto tu direttamente. Mamma mia.
15: Un auguri a tutti, Carmine, Carmela,
0: Carminucci.
15: Auguri a tutti.
17: Anganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
17: Per Fragola.
0: Vai.
17: Ti volevo dire che la Spagna ha vinto grazie ai due attaccanti che si chiamano Costa Varra Tavarrias e Seme Passapallia Segnas.
0: Ottimo, dobbiamo segnalare De Laurentiis.
18: Buongiorno a tutti i pipistrelli in ascolto.
0: Vai.
18: Umberto da Forlì, stamattina andiamo direzione Pordenone insieme al mio amico Agostino a mostra dalla rotonda di Arzano.
0: E vai, vedi i pipistrelli che si incrociano.
19: Vincenzo e Raffaele dallo 003 di Sarno, Sarim. Ciao.
0: Un abbraccio a voi e buon lavoro.
20: Buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Quanti ne siete, ragazzi?
20: Si è glorificato chi ha inventato condizionatore.
0: È vero, mamma mia.
20: Stanotte venuto neve, secondo me scemo pazzo.
0: Ma chi l'ha inventato? Un italiano, non credo. Mi dite il nome di chi ha inventato il condizionatore.
21: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
21: A tutti i pipistrelli.
0: Belli.
21: Sono amico da Pozzuoli.
0: Pozzuoli.
21: Bene, ce la facciamo anche a parlare.
0: Troppo caldo.
22: Mangani e buongiorno.
0: Buongiorno.
22: Tonino da per bomba da Villari.
0: E so dove?
22: Tonino.
0: Va bene, un messaggio.
22: Bosco Fangone no.
0: Oh, ecco. Sei proprio
23: buongiorno,
0: zona.
23: Buongiorno, sono più
0: zona mia.
23: Direzione Torre del Greco Pozzuoli.
0: Sì. Ragazzi, devo dire.
23: Di lavoro.
0: Nonostante.
23: Ciao, buona giornata.
0: Sia il 16 di luglio, siete in tanti stamattina, stranamente, perché molti ormai ci hanno abbandonato, ritorneranno a settembre, chi al mare, chi non ce la fa più, chi veramente spera che le ferie possano arrivare nel più breve tempo possibile. Tra poco, seconda parte di WhatsApp al 342 00 00 100.

0: Sentito Despacito vuol dire che l'estate c'è davvero, no? C'ho dei pezzi veramente estivi, intramontabili. Poi domani c'è il Taricord Summer Edition edizione 2026, le canzoni più belle di un'estate fa, ma anche i ricordi più belli. Ancora messaggi. Fulgenzio scrive: un saluto dalla fredda catena di montaggio di Pomigliano. Beh, se è fredda metaforicamente, vabbè, ci sta, ma se è fredda per davvero, oh, veniamo tutti quanti, così ci raffresciamo un poco. Buongiorno Antonio, vediamo, il climatizzatore è stato inventato da Carrier, da cui pure il nome di una delle tante aziende che li producono. Oh, Carrier, quindi sia benedetto Carrier oggi in questa giornata dedicata a San Carmelo. Carmela, forse San Carmelo è un altro. Boh, chissà, fatemi sapere. Poi ancora, buongiorno Antonio, buongiorno Manganiello. Io invece sono molto fresco, sono a Zurigo e stanotte ha fatto una bella scaricata d'acqua. Meno male, beata a te. Anche noi vorremmo un po' d'acqua, però tranquilla, senza i temporali che poi fanno rammaggio, come si suol dire. 342-00-00100, seconda parte di WhatsApp.
1: Buongiorno,
0: chi è?
1: Pasqualine,
2: ragazzi, Stanislao da Napoli, direzione Benevento.
0: Ciao amico mio.
2: A Benevento stamattina si sta un po' più fresco.
0: Eh sì, immagino.
2: 22-23 gradi.
0: Addirittura, benissimo.
2: Speriamo bene.
0: Tutti
2: dai.
0: A Benevento, vai. Ottimo.
3: Magani, buongiorno. Notte ci volevano i braccioli nel letto.
0: Ui, allora non sono stato
1: Magani,
0: da solo.
1: Buongiorno, sempre Costantino Suspendo da Bruciano.
0: Amico nostro gigante.
1: Tutto a posto, compagno mio.
0: Benissimo.
1: Fai la promozione. Vabbè, mo da facci.
0: Quale promozione?
1: Guardi, mi raccomando, sì. Domani 18 luglio. Tutti a Nola, ci sto compagno nostro Manganiello allo street food, un bacio, un amico mio, ci localizzo.
0: Ma non puoi fare le marchette,
1: sono americano, buona
0: ma non è domani, però 18 è domenica, hai capito? Domani è 17, anzi no, 18
4: Antonio,
0: è sabato.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Direzione Casoria, Nicola Damarano.
0: Sì.
4: Inventore del condizionatore,
0: sì,
4: casalingo, si chiama John Carrier.
0: Carrier,
5: buongiorno Antonio, grazie per la compagnia.
0: Ma figurati.
5: Ma queste persone che dicono ancora lunedì, ancora mercoledì, ancora giovedì. Non sperate il weekend, perché la vita vola.
0: Bravo.
5: Godete ogni giorno. Andando fino al weekend state a casa con Purioa, non è che.
0: Voglio dire.
6: Manganiello, buongiorno.
0: Giusto.
6: Carmine da Gragnano.
0: Ciao Carmine.
6: Stamattina ho già guardato portafoglio, hai scritto io. Oggi è pesante.
0: Allora, vuol dire che beh, hai preso lo stipendio, che è successo?
7: Indifferenziata, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Sì, la vita mia.
0: Io? Oh, buongiorno, che bello,
8: Antonio.
0: Sono contento.
8: Sono Gianluca da Napoli. Stamattina mi sono svegliato alle 4.
0: Faceva caldo.
8: Magari perché era affaticato.
0: Ah, okay.
8: Comunque si sciattava il cavolo.
0: Stanotte è stato terribile,
8: e
0: ragazzi.
8: Secondo me stanotte ha germuto pure il condizionatore studato.
0: Oi.
8: E stamattina quando mi sono svegliato.
0: Sì, una supera.
8: È saltata la corrente 3-4
0: pure.
8: Volte.
0: Vabbè, ragazzi. Vabbè.
8: Stamattina da Cimannate una bella fotografia.
0: Sì, quale?
8: Sono nell'entroterra di Campobasso, ore 6:58.
0: Sì.
8: 16 gradi.
0: Ah, l'ho vista, l'ho vista,
8: bene.
0: L'ho vista, complimenti. Poi dobbiamo parlare di Raffaella da Mainz che ritorna in Italia il 21 di luglio, tutti a Torre Annunziata per fare il bagno insieme. Poi ne parliamo. Girl, I'm about to have a panic attack. I

giorno secondo me ci farà discutere un bel po'. Parliamo dell'Università di Oxford. Finalmente ci mancavano, tutte le ricerche nella maggior parte dei casi arrivano proprio da quell'università, e a quanto pare iniziare una relazione può far perdere due amici. Avete capito bene, lo dice appunto l'Università di Oxford. Secondo lo studio, quando arriva un nuovo partner, tempo ed energie si concentrano sulla relazione e alcune amicizie diventano meno frequenti. Attenzione però, non significa litigare o chiudere i rapporti, ma semplicemente che alcuni legami possono affievolirsi nel tempo. E voi, la domanda è: vi è mai successo di perdere un amico perché si è fidanzato o siete stati proprio voi quell'amico? Lo vogliamo anche un po' rettificare, no? L'argomento, più che altro la domanda: vi è mai capitato di perdere un amico o un'amica da quando ha iniziato una relazione, si è fidanzato, si è sposato, magari non c'è stato un litigio vero e proprio, ma avete semplicemente smesso di sentirvi e frequentarvi come prima? Raccontateci l'esperienza nei commenti WhatsApp, possibilmente scritti, ma anche vocali, perché no, ancora meglio, al 342 00 00 100. Per fortificare la domanda ve la giro ancora in un altro modo: quanti di voi hanno visto un amico o un'amica sparire dopo essersi fidanzato o aver iniziato una relazione? Ecco, è successo anche a te? Raccontalo, una storia vissuta. Quindi stamattina ci facciamo un argomento sempre verde, no? Quelli che funzionano praticamente sempre. Un assegno circolare tra poco nel pipistrello, restate con noi.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ricordiamo ancora l'argomento di stamattina alle 7:28. Secondo una ricerca dell'Università di Oxford, quando inizia una relazione, il partner assorbe gran parte del nostro tempo e delle nostre energie. Il risultato? Alcune amicizie possono diventare meno frequenti e affievolirsi nel tempo. È successo anche a voi? Fatemi sapere, in pratica, se quell'amico, quell'amica, dopo che ha trovato un innamorato, o lo sposo, poi dopo si è allontanata un po' da voi, no? Vi ha trascurato, oppure è finito letteralmente il rapporto. Al 342 000 100 leggo prima qualche messaggio scritto, vediamo un po'. C'è Andrea: il mio migliore amico si è fidanzato e per 2 anni è sparito, poi si è lasciato ed è ricomparso come se niente fosse. Lo ha mandato a fanculo, no? Questo lo aggiungo io, perché poi dopo 2 anni ritorna a cacchi suoi, per non dire altro. A quel punto devi dire: aruda fatta Pasqua, ta fai pure Natale. Ancora: io invece sono stata quella che è sparita tra lavoro, casa e fidanzato, non riuscivo più a stare dietro a tutti. Beh, in realtà quando poi ti sposi hai molto meno tempo per gli amici, quelli del cuore, ma è sbagliato, perché volere potere, ogni tanto bisogna ritagliarsi un po' di tempo per i nostri amici, che secondo me l'amicizia è preziosa quasi o più dell'amore stesso, no? Ancora: è successo con una mia amica fidanzata, convivenza e addio, aperitivi del venerdì, ci siamo rimaste un po' male. Poi: buongiorno Antonio, il mio migliore amico, come si dice oggi, mi ha letteralmente ghostato. Eccolo qui, questo è un termine, Ciruzzo, lo conosci il termine ghostare? Mio figlio lo utilizza tutti i giorni e io quasi quasi lo lincio. Forse significa è sparito, ghost, sai, da fantasma. Non c'entrano le donne, lui è letteralmente sparito. Quando dopo un anno sono riuscito ad ottenere un chiarimento, ha sminuito tutta la situazione facendomi ancora più del male, cioè nel senso ti ha detto: non è così niente, non è vero, non mi risulta. Poi: buongiorno Antonio, ci racconti il fattariello che ha litigato col tuo amico perché hai lasciato la sorella della moglie? È sempre bello come la racconti, Antonio, l'ho detto 1000 volte. Poi più tardi magari lo ricordiamo ancora una volta. Anche io ho perso un amico, sì, cioè nel senso che è vivo, è tutto a posto, non era la sorella, eravamo fidanzati con 2 amiche, lui ha sposato la donna con cui è ancora oggi, l'altra amica era la mia fidanzata, l'ho lasciata e il mio amico Franco non mi ha guardato e ci un bacio. Sono 30 anni che non mi parla perché ho lasciato l'amica della moglie, ok? Cioè, perché mi ha presentato Is, ma se io non la amo, porca miseria, ci fanno piacere a te, ma è mai possibile? Poi vediamo: buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, io avevo un amico che era come un fratello, l'ho conosciuto qua a Mainz nel 91 e nel 98 ha conosciuto una ragazza, si è sposato, non l'ho più rivisto e non mi ha contattato, mi dispiace molto. Raffaele, allora non era un vero amico, guarda, te lo dico con il cuore, perché non esiste che ti sposi, ti fidanzi e scompari letteralmente, non esiste. Qualche messaggio vocale, Ciruzzo, vediamo un po' se le amicizie continuano dopo un matrimonio, dopo un fidanzamento.
1: Buongiorno, bene, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Quando ogni tanto che ci sto paesanello, frate, che si possono dire proprio,
0: qual è un paesanello? Di qua, cioè, dimmi il termine esatto. Ha fatto a maggio, forse.
2: Ma mangani in questo argomento, sono chi è a cavata?
0: Oi!
2: Che diciamo da quando mette a fa muro, ma lontano.
0: E perché?
2: Però perché non è che tu fai a posto. È che si creano nuove abitudini, nuove esigenze. Effettivamente, però comunque compagno è sempre compagno.
0: Certo. Faccio
2: saggi che sbaglio.
3: Nino poco,
4: Buongiorno.
3: Non l'amo e l'ho lasciato. A mia moglie no, voglio più bene ai miei amici che a mia moglie. Ma fammi capire, magari. Ma tu vuoi mettere nemico con tuo film? Fammi capire.
0: In che senso?
5: Magari buongiorno. Guarda, a me questa cosa qua è successo tanto tempo fa. Un mio amico di cuore, ci andavamo bene, ci sentavamo e ci eravamo quasi tutti i giorni. Da quando si è fidanzato è sparito, ma sparito proprio. Cioè,
0: non va bene.
5: Addirittura cambia proprio il numero del cellulare. E dopo 3 anni si è fatto vivo, dicendomi, chiedendomi scusa, io ho detto: guarda,
0: non esiste.
5: Tu ti hai fatto Pasquetta a favore.
0: Pasquetta.
5: Un Natale,
0: giusto.
5: Sinceramente, gli amici in San Madonna è così.
4: Anganillo, buongiorno. La buongiorno. Amicizia è preziosa e se torna un amico dopo che è stata vittima, tra virgolette, di un amico, di una compagna.
0: Devi perdonarlo?
4: Io non lo accetto, ma a quel paese.
0: Ok.
4: E a me è successo finalmente quando ho capito qualche razza di persona che si era messa
0: in amico. Vedi.
4: Da parte mia ha trovato le porte aperte, anzi, io ho fatto pure il doppione delle chiavi.
0: Addirittura.
4: Del cancelletto.
0: Ma io adesso
4: fuori per salire.
0: Vi faccio una
4: sinceramente,
0: domanda.
4: Altri amici invece si sono comportati diversamente, ma io se sono un amico ti accolgo, perché non fa niente che hai tenuto una brutta persona a fianco. Vieni.
0: Ecco, quindi tu mi dici che se è una persona brutta a fianco, sia essa donna o uomo, è quella persona a fianco che ti fa allontanare dalle tue amicizie, quindi non sei tu, sei costretto dalla donna, dall'uomo?
6: Insomma, di nave la colazione con poi donna. E pochi uomo. Diventa biscottare.
7: Anganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Pipistrelli e pipistrelle, pipistrellotti e pipistrellotte.
0: Vai.
7: Beh, l'amica è tirata nei sciocchi di paesanotte, che di l'ongolo paesanotte, perché tu mi ha presentato.
0: Ah, ok.
7: Napoletano, okay. Dice, ma l'ha presentato.
0: E vabbè, ragazzi.
8: Antonio, buongiorno.
0: È un dialetto questo.
8: Antonio, ho sempre rispettato l'amicizia, anche quando mi sono fidanzato,
0: sì.
8: Mi sono sposato. Ho sempre avuto esigenza dei miei amici, sempre.
0: Ma è giusto
9: Mangiani,
0: così? Se no, che fai? Buongiorno.
9: Pipistrelli, trasportatore da quarto, già localizzato in quel di Baia.
0: Ok.
9: Sì, mi è capitato tanti anni fa, un amico mio, veramente del cuore,
0: si è allontanato.
9: Ha fatto tutto suo e non mangia tutto il resto appresso.
0: Sì?
9: Si è
0: mettendo
9: a far muro con una bella ragazza.
0: Ok.
9: Una bella voglia. Ricetti vicino a me, ma non ti preoccupate, ti presento la compagna. Da passare da rosso muove vaglio era un uccesso
0: no.
9: Proprio.
0: E babbo, che c'entra? Questione di gusti. La butto lì. Secondo me, l'amico del cuore si allontana quando trova un grande amore, per colpa, non sempre, della donna che ha a fianco, che spesso è gelosa del suo amico del cuore. Siete d'accordo? È così, un input che vi sblocco. Al 342-00-00-100 potete inviare i vostri WhatsApp. Una voce molto commossa. Mamma mia, che pezzone del pedagnone.

0: pezzone del Petagnone. Dice Emanuele, questo pezzo è il più bello se devi fare un viaggio in auto. Io ho dei pezzi in auto, hai ragione, che quando devo viaggiare ho dei pezzi per la parte pomeridiana, mattutina, poi dei pezzi per la notte, no? Che sono altri, un po' più di atmosfera. Questo secondo me è un pezzo notturno. Ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, molto interessante. Si parla di questa ricerca dell'Università di Oxford secondo la quale quando qualcuno si fidanza oppure convive, poi le amicizie le perde. Almeno due amici per strada poi li perdi completamente. Antonio dice: Rosario, io quando mi sono fidanzato da ragazzo ho cercato di continuare a giocare a pallone per stare con i miei amici più cari, avendo un interesse in comune non rompi i rapporti del tutto. Il problema è che se siete della stessa comitiva si può continuare ad uscire insieme, altrimenti scattano le gelosie perché l'amico si è preso la confidenza, ti ha guardato, ti ha toccato e va a finire che ad andue ogni momento. Firmato Rosario. Tandus, che poi mi mette anche la traduzione, ti arrabbi. O sabim Tandus. E noi siamo paesana, caro Rosario. Poi vediamo ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento di stamattina. Caro Antonio, lo avevo qui. Siccome il mio migliore amico da quando si è fidanzato lo sento molto meno, all'inizio ci sono rimasto male, poi ho capito che è una fase normale, l'importante è non dimenticare del tutto le amicizie. Un messaggio, un caffè ogni tanto, sì, ma il caffè non arriva mai, almeno parlo per esperienza personale, ma sia da parte mia che da parte dell'amico del cuore di una volta, no? Ci sentiamo, il WhatsApp, c'è Mavigliano Caffè, ma sono 10 anni che diciamo c'è Mavigliano Caffè, 10 anni che diciamo andiamoci a mangiare una pizza, non lo facciamo. Poi quando c'è un'emergenza di ogni tipo il tempo esce. Ecco, quello è il discorso, ragazzi, andiamo sempre di fretta, è importante coltivare i rapporti, quelli della vera amicizia, no? Al 342 00 00 100, dite la vostra e sentiamo un po' le vostre voci. Pronto? Vediamo.
1: Buongiorno. Buongiorno. Compagne, aitca tu, paesanile, no paesanile, ma domandane poco, ma la rovina dalla grande
0: ragazzi,
1: vela.
0: Sì, però queste piccole, dai.
2: Magari, buongiorno a tutti gli stretti.
0: Glissiamo.
2: 99% della gente, tutto ha fatto lo, ma quello mai di compagno.
0: Non esiste secondo te il
2: tu
0: mio amico?
2: Cuore, ce lo tieni tu. Cioè la tua lealtà.
0: Sì.
2: E poi quando è il momento di girare sempre in spalla.
0: Tutti.
2: Tanto è bene che le dici tu che è la donna che ti spinge ad allontanarti.
0: Oui.
2: Però un guasciufo si sembra tu guasciufo.
0: Anche questo è vero.
3: Buongiorno, Antonio, c'è la mia amica che mi ha risposto. Quartiere San Gallo all'Arena, Napoli Centro, Cafu.
4: Buongiorno, certo che occhi sforti stanno proprio scienziate. Inizia la relazione, hai meno tempo per gli amici. Hai fatto un studio.
0: Tu dici la scoperta dell'acqua calda. Ecco, perdi due amici. Attenzione, fermi tutti.
5: Però voglio dire una cosa: ho perso quell'amico a Mainz e nel 2025 ne ho conosciuto uno ancora migliore di quello che ho avuto.
0: Chi è?
5: È il mio grande fratellone Antonio.
6: Scusami, mi fai una copia di queste canzoni che ascolti in auto di giorno?
0: Sì.
6: Voglio sentire un po' Manganiello, quando qui.
0: Una di tanto e poi tutte le altre.
7: Manganiello bello.
0: Ciao,
7: allora,
0: grazie per il bello.
7: Hai sperato un altro lato secondo.
0: Sì, sì.
7: È vero, è così. Perché poi in effetti a volte ci stanno allontanamente da amici stretti, proprio la gelosia. E quindi è così, io avevo un amico che usciva con me, alla fine sta ragazza non ha fatto il cerchio con me.
0: Hai visto?
7: È ancora oggi, nulla, non lo fa neanche sporre nel telefono.
0: Mm-hmm.
7: E fa gelosia.
0: Ma non va bene.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti i ministeri.
9: Donico, buongiorno. Buongiorno a tutti i ministeri.
0: Vai.
9: Pasquale, ho visto la te maggiore.
0: Vai Pasquale, buon lavoro.
9: Questa canzone può pure chiudere e te la vai.
0: È vero, è vero. Mamma mia, ragazzi, che pezzo. Fantastico.
10: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Quando conobbi mia moglie, la prima cosa che gli dissi, anche prima di sposarmi, dissi: miei amici sempre con me.
0: Bravo.
10: Sono amici d'infanzia.
0: Tu siom, ecco qua.
10: Dopo 13 anni di matrimonio,
0: sì.
10: Non mi sono rimasto neanche fotografie.
0: No. E come mai?
11: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti, ragazzi.
0: Vai.
11: L'amico del cuore, Bassano Giacomo, l'amico del cuore di Salemma.
12: Buongiorno, Ando.
0: Che si frega la moglie.
12: Io sono geloso, troppe tutte cose. E ma che mi facciamo mai un rin da casa?
0: Bravo,
12: sono
0: lavoro.
12: Sono geloso di compagno, sono geloso di mamma. Geloso, ma mica mi fa.
0: Non è possibile, è
13: Ando,
0: vero.
13: Buongiorno, sono Nando da Cellule. Sì,
0: ciao.
13: Vabbè, quando uno si sposa va a convivere, si fidanza, cambia tutto. Però comunque la chiamata rara rimane sempre. E comunque sì, si aprono nuove amicizie, tanto altro. Tipo io ho trovato il mio nuovo amico qui a Sparanice. E ci sentiamo normalmente tutti i giorni, non dico 2-3 volte al giorno, ma quasi.
0: Hai visto?
14: No, questo non era geloso dell'amico del cuore, è solo una pazza psicopatica.
15: Buongiorno, Giuseppe da Boscoreale.
0: Ciao Giuseppe.
15: Capita, è capitato anche a me che con le relazioni gli amici si allontanano, ma è quei 2-3 amici seri, veri.
0: Ce l'hai sempre.
15: Anche quando hai una relazione con un'altra persona, pure se vivi un rotto 10 anni, ti sente rotto,
0: ecco,
15: 3 mesi. È sempre come se ti fossi
0: la prima volta.
15: Ieri, ieri.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Quanti di voi hanno visto un amico o un'amica sparire dopo essersi fidanzato, aver iniziato una relazione? La domanda di stamattina. 342 00 00 100. Torniamo tra poco. Dico.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di messaggi, quanti ce ne sono? Secondo me sono le donne che evitano agli uomini, quelli troppo arrendevoli, di continuare un rapporto d'amicizia anche nel tempo, anche se c'è una convivenza in corso. E voi uomini sbagliate, perché l'amicizia è sacra, è rara e bisogna coltivarla. E proprio adesso ho avvisato Luciano, mio amico, che stasera non possiamo andare a mangiare una pizza. Porca miseria, perché... Ma per il lavoro, non perché mia moglie mi dice no, non puoi uscire con questo amico, non posso uscire con questa amica, come te permettono, eh? Tu sei femmina, fa femmina, noi, va in cucina, noi. Ah, e mo siendo logo, vabbè, scherzo, c'è un amico, dice, da quando il mio amico è andato a convivere, organizzare una cena è diventata un'impresa, prima ci vedevamo ogni settimana, adesso una volta ogni 2 mesi, se va bene. Mia sorella dice sempre che quando ti innamori hai gli occhi solo per una persona, secondo me è vero, ma gli amici veri restano e ti aspettano. Ti aspettano fino a un certo punto, no? Perché se poi dopo dai buca ogni volta che ti devi vedere, credo che poi aspettare troppo non sia così saggio. Ancora, abbiamo ancora un messaggio.
1: Eccolo, buongiorno. Buongiorno. È inutile fare ipocrisia.
0: Ipocrisia.
1: Quando ti fidanzi, vuoi o non vuoi, le uscite sono limitate.
0: Ma perché
1: puoi
0: vuoi?
1: Essere anche la persona più accondiscendente del mondo che c'hai a fianco, ma sì, vuoi o non vuoi, le uscite con gli amici sono limitate. Quello che bisogna fare è cercare di non farsi abbindolare completamente
0: dalla
1: mantenere
0: donna.
1: Saldi i rapporti con gli amici, che
0: bravo,
1: sono quelli
0: sono
1: più
0: d'accordo
1: belli al mondo.
0: Sì, ma dove ti vai a sfogare?
2: Di quando mandi messaggi a te, dici che è Antonio Mangani, la giurisprudente. Andò, ma che dai, la giurisprudente. Andò.
0: Vai ancora, sentiamo ancora
2: buongiorno,
0: un po' di esperienze
2: Mangani,
0: vissute.
2: Io il
0: buongiorno.
2: Mio amico l'ho trovato dopo 10 anni che mi sono trasferito a Cellole da Napoli.
0: Addirittura.
2: Si chiama Francesco e abita a Sparanese.
0: Sì.
2: Ma non ho trovato il migliore amico, ho trovato un fratello.
0: Ah, che bello.
3: Antonio,
0: vedi?
3: Chiama Romano in pensione di ieri, vedi che ne pensi.
0: L'amico Romano.
4: Bene, buongiorno, buongiorno ai pensieri, Angelo e l'amico. Ma su piazza Carlo Terzi, a Rosso Truas, New York.
0: Dai, la smettiamo. Questa guerra tra i provinciali, i napoletani, ma non ci mettiamo a scorre.
5: Buongiorno. Rispettiamo i dialetti altrui.
0: Bravo, bravo, sono d'accordo con te.
5: I dialetti altrui.
0: Ma ragazzi, ma alla fine sono dialetti
5: buongiorno,
0: campani.
5: Maggio.
0: Buongiorno.
5: E compagno fuga montagna.
0: Oh, non la sapevo questa. E un bagno fuga montagna.
5: Buongiorno Manganillo.
0: Ciao.
5: Un bacio a tutti i pipistrelli.
0: Dai. Buongiorno. Andiamo avanti, pronto? Ancora qualcuno che ci illumina sull'argomento di stamattina, molto interessante, devo dire.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Andò, noi siamo un gruppo, cioè abbiamo un gruppo anche di WhatsApp, siamo 4
0: sì.
6: amici.
0: Sì,
6: fare
0: 4 bar.
6: Amici al bar, credi?
0: Infatti.
6: Ma ci sentiamo comunque ogni minuto, ogni giorno, tipo buongiorno a mattina, comunque ci vediamo pure a mangiare una pizza insieme, ci pigliamo un caffè insieme. E devo dire la verità, qualsiasi cosa chiediamo, pure un aiuto, per esempio, pensarci passaggio, una cosa, siete
0: ma sai che
6: una
0: bellissima maglia, questa cosa,
6: siamo sempre a disposizione,
0: ottimo,
6: devo dire la verità, ci abbiamo un bellissimo rapporto, ma ci conosciamo adesso, dimmi, 50 anni però su 35 anni che ci conosciamo,
0: meravigliosa.
7: Buongiorno,
0: amicizia,
7: tanti auguri a tutti i Carmine e Carmela e auguri pure a me, un bacio a tutti,
0: ti chiami Carmela pure tu, suppongo, Carmela,
5: importante.
0: Su questo non ci piove, i pipistrelli tutte persone serie, l'ultimissimo di poi
5: di
0: lasciamo i telegram
5: non
8: scusa, secondo me dire davanti a una ragazza son di Napoli oppure ien della provincia,
0: qual è il problema? Qual è il problema? Cioè fammi capire. Devi vergognarti, ecco, devi vergognarti. Ma come si può andare d'accordo quando poi facciamo le differenze tra un dialetto della provincia di Napoli e il napoletano? Ma stiamo scherzando. Quella è cultura. Vabbè, vabbè. Volete inviare i telegram? Inviateli adesso al 342-00-00100. Messaggi d'amore, ironici, di sfottò, ma anche i messaggi per gli auguri a Carmine, Carmela, eccetera, eccetera. Tra poco le news e poi ritorniamo ancora noi. Yen, viva i dialetti e viva il napoletano. Vai, tutte le lingue del mondo. A tra poco.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Marcello Calvano, l'apertura con il meteo. La protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida da ieri sera fino alle 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Uccise il marito colpendolo 189 volte con due coltelli. Per questo reato la 59enne Lucia Salemme dovrà comparire davanti alla terza corte di assise di Napoli il prossimo 10 di settembre per rispondere del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. La vittima, Ciro Rapuano, venne colto nel sonno dai fendenti della moglie mentre era a letto nella loro abitazione nel quartiere Forcella di Napoli il 4 settembre 2025. Dalle indagini è emerso che Lucia Salemme decise di uccidere il marito dopo l'ennesima minaccia di morte subita, minaccia rivolta anche alla figlia e alla nipotina che convivevano con loro. Passiamo ora alla giustizia. Si è svolta nella sala Livatino del Castello Aragonese di Aversa, in provincia di Caserta, la cerimonia di insediamento di Antonio Mungo, neo presidente del Tribunale di Napoli Nord, il quale subentra al presidente uscente Francesco Todisco. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, giornata di test fisici anche questa odierna a Castelvolturno per i calciatori del Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Maro Folgarida, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Domani pomeriggio primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18. Come comunicato dalla società, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente dal primo giorno di ritiro. Per il momento è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: quelle che saranno poi le convocazioni di Massimiliano Allegri per questo ritiro. Sono tanti, troppi forse, i calciatori a disposizione del nuovo allenatore del Napoli. Bisognerà fare una cernita, bisognerà comunque in qualche modo fare delle scelte, anche se al di là di quelli che saranno gli assenti, Kevin De Bruyne, Lukaku, McTominay, Lange e Matias Oliveira, che hanno fatto il mondiale, che quindi arriveranno più tardi. Per il resto, comunque, bene o male, i rientri magari di Rafa Marin piuttosto che magari di Lucca e di Lang sono quelli, diciamo, un po' più sulla graticola, per capire se effettivamente rimarranno oppure no.
1: È così, e io credo che sarà un mercato a fare spenti, nel senso che anche nell'ultima conferenza stampa abbiamo visto che Allegri dice un Napoli forte, però dice a denti stretti, no? Cioè, nel senso che dice eredito una rosa molto forte, competitiva, ma si capisce che vuole qualche cosa. Non lo dice perché intelligentemente non lo dice in questo momento, perché l'input di De Laurentiis è quello di cedere prima. Dice che è una rosa che andrebbe sfoltita, lui ha parlato addirittura di 20 elementi, ma mi sembra eccessivo questo taglio. Io credo che qualche elemento andrà via, qualche elemento anche importante. Spero, ecco, che non vada via Lobotka, anche se magari è possibile. Non credo che andrà via Højlund, e diciamo, credo che la rosa a disposizione di Allegri sia veramente importante, veramente competitiva. Ecco, mi interesserebbe però molto che non si cominci con il solito refrain attorno ad Allegri, che ha caratterizzato almeno le ultime due stagioni, cioè se vince è merito di Allegri, se perde è perché non c'è stato il mercato. È successo alla Juve, è successo al Milan, e non vorrei che succedesse anche al Napoli, ecco.
0: Non deve assolutamente succedere. Intanto ti chiedo se hai rivisto lo stesso Massimiliano Allegri che avevamo visto nelle sue precedenti avventure, sempre molto bilanciato. Ormai sulla comunicazione questo allenatore lo possiamo definire un vero fuoriclasse, secondo me il numero uno in Italia in termini comunicativi.
1: Sì, è il numero uno nel dire poco, nel sbottonarsi pochissimo, cioè chiaramente non lascia trapelare nulla, e riesce anche a essere gustoso, riesce anche a essere simpatico, fa qualche battutina, riferimento all'Ippica, riferimento anche commovente, devo dire, alla partita che lo vide protagonista perché Dortmund, perché c'era la mamma che stava poco bene. Insomma, ci sono stati molti passaggi in cui Allegri ha in qualche modo svelato la sua personalità, che è quella di non entrare mai nel merito tecnico, anche quando ci è stata fatta qualche domanda specifica proprio su come intende giocare, se a 3, a 4 oppure lui ha detto no, io voglio sfruttare al massimo i giocatori che ho, se diciamo avrò le fasce ben coperte certamente andrò molto sulle fasce, ma insomma non ha spiegato nulla dell'assetto tattico, e questo sicuramente può essere definito un fuoriclasse.
0: Sì, quello sicuramente. Noi intanto cerchiamo di capire in che modo giocherà questo nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. C'è chi paventa la possibilità di rivedere le orme di quello che era stato il percorso tracciato da Antonio Conte con il 3-4-2-1, c'è chi invece pensa alla possibilità di poter eventualmente sviluppare il lavoro degli esterni con un 4-3-3, 4-2-3-1. Tu che idea ti sei fatto?
1: Che lui, diciamo, ha abbandonato da tempo l'idea della difesa a 4, cioè nel senso che sia alla Juve poi al Milan ha fatto, diciamo, un po' di esperienza con la difesa a 4, e poi quando ha potuto, quando c'è stata la possibilità, è passato con la difesa a 3. E io credo che possa andare, diciamo, ecco, su uno schieramento di quelli che hai accennato tu, insomma. Potrebbe essere un 3-4-1-2 o un 3-4-2-1, insomma, secondo me dovrebbe andare su questa falsa riga, perché ha i giocatori per poter esprimere anche per esempio un rombo a centrocampo. Dipenderà appunto dai diciamo quanti dei quattro favolosi rimarranno. Io credo che almeno 3 su 4 dovrebbero rimanere, e rimanendo 3 su 4 con la presenza anche di Gilmour, e avendo la possibilità

0: possibilità di giocare anche sulle fasce, diciamo alternerà secondo me a volte Romba a centrocampo e a volte invece diciamo lo sfruttamento delle fasce, per esempio con Allison, in modo che possa dar sfogo appunto ad altri percorsi di gol. Però ecco, ribadisco, io credo che Allegri abbia diciamo una buonissima conoscenza per quanto riguarda il gioco difensivo, nel senso che sicuramente le sue squadre partono da una posizione difensiva molto molto importante, però sono spesso lacunose in attacco. Che cosa può rendere diciamo questo connubio tra il Napoli e Allegri interessante? Il fatto che questo Napoli, per quanto riguarda la capacità di gol per i centrocampisti, per le fasce e per l'attaccante centrale o gli attaccanti centrali, diciamo ha molte possibilità e quindi, come dire, ha degli spartiti già preparati in precedenza da Conte, quindi quello che lui in qualche modo curerà sicuramente sarà la fase difensiva.
1: Grazie davvero al direttore Paolo De Paola, ciao Dir, alla prossima.
0: Un piacere, alla prossima.
1: Piacere nostro, grazie davvero a Paolo De Paola, un grande amico di Radio Gol, un grande ex azzurro Davide Giubilato, benvenuto.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Davide, benvenuto. Senti, prima citavo, no, un po' di rientri, per quanto riguarda la fase difensiva c'è Rafa Marin, poi gli azzurri hanno anche però Sebe Okema, Alessandro Buongiorno, Amir Rachmani, stiamo parlando di quattro difensori centrali molto molto forti. Andresti però a rinforzarlo quel reparto considerando anche che tornerà Marinucci, oppure eventualmente immagini che possa essere questa la linea difensiva che affronterà la prossima stagione per mano di Massimiliano Allegri?
2: Ma di base credo sia questa la composizione dei difensori del Napoli, tornerà anche Marinucci, a livello numerico ci siamo, però se la società dovesse prendere un altro giocatore di altissimo livello, credo in quel caso qualcuno dovrebbe andare via, però soltanto se riuscirebbe a prendere qualche difensore di altissimo livello.
1: Difensore di altissimo livello che Napoli aveva evidenziato in Ghila, quelle caratteristiche però non le trovi spesso, e se poi alla fine il calciatore va al Milan tu fai un po' di fatica a trovarne uno similare da poter eventualmente andare ad acquistare. Sono pochi capaci di impostare molto bene ma al tempo stesso essere marcatori vecchio stampo, no David?
2: Ma no, ma è cambiato anche un po' l'impostazione del difensore. Marcatori vecchio stampo ce ne sono pochissimi adesso, veramente pochi. Vogliono la maggior parte impostare, sì, oggi ti porta a quello, il gioco che fanno la maggior parte delle squadre, e soprattutto lo chiedono al portiere di impostare, figuriamoci ai difensori.
1: Sì.
2: Io sono sempre d'accordo su un mix, nel senso, perché il difensore è il difensore, senza sminuire il ruolo che secondo me è il più importante rispetto alla squadra, però il difensore deve fare il difensore. Oggi ci sono difensori ma dettati dal fatto che viene imposto dagli allenatori, a volte purtroppo, che rischiano la giocata fino all'estremo. No, prima non era così, vero, dettato da oggi, dall'andamento che assumono sia gli allenatori che di conseguenza le squadre. Quindi,
1: senti, uno degli obiettivi, David, paventato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa è quello comunque di fare bene tutte le competizioni e ovviamente arrivare a marzo in qualche modo in corsa per tutti gli obiettivi. Questo significa passare il girone di Champions. Fare bene in Champions spesso e volentieri lo fanno le squadre che hanno una difesa a 4. Chi ha la difesa a 4 va sempre più avanti in Champions League. Allora ti immagini che si possa ripartire dalla difesa a 3 o dalla difesa 4 per Massimiliano Allegri, che ha voluto sottolineare anche quanto sia importante subire meno gol per poter poi aumentare quella forbice tra i gol fatti e i gol subiti che ti permette di avere dei risultati dalla tua parte?
2: Allora, mi ho tolto le parole dalla bocca, volevo dirti proprio questo: i numeri non mentono, le squadre sia in Italia che in tutta Europa, in Champions League eccetera eccetera, che vincono le competizioni, che vincono i campionati, 9 volte su 10 hanno la miglior difesa, non hanno il miglior attacco. partendo da questo presupposto, io credo che il mister faccia benissimo a pensare, perché avendo una squadra come il Napoli che può offendere tranquillamente da metà campo in su in tutti i reparti, pensare di non prenderlo prima, perché ripeto, hai una squadra talmente forte, attrezzata, che prima o poi lo fa il bello.
1: È vero, è vero. Poi tra l'altro Rafa Marini l'anno scorso ha giocato a 4, se tu lo trattieni può essere anche un'indicazione eventualmente per il futuro, considerando che comunque se hai 4 difensori, magari 5 difensori, le coppie ce le hai più uno giovane come Marianucci da poter continuare a far crescere.
2: Ma assolutamente sì, a livello numerico ci sono, ma oggi poi il calciatore si adatta ai moduli, a differenza di prima. Oggi un aspetto positivo che oggi il difensore, cambiando spesso modulo di gioco, si adatta più facilmente, o a 3 o a 4. Non ha, oggi il difensore è moderno, però se mantiene, ripeto, la base del difensore sarebbe perfetto.
1: È vero, è vero. Davide, grazie davvero per essere stato con noi. Alla prossima.
2: Grazie a voi, forza Napoli.
1: Sempre, grazie davvero a Davide Giubilato. Abbiamo parlato della difesa, parliamo anche dell'attacco. Lo facciamo con Ciccio Baiano. Ciao Ciccio, benvenuto.
3: Ciao Vincenzo.
1: Ciao,
3: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Senti, è vero, non bisogna subire troppi gol, bisogna difendersi meglio, però la miglior difesa spesso e volentieri è l'attacco, utilizzando un luogo comune. Il Napoli ha Rasmus Højlund, l'abbiamo imparato a conoscere quest'anno. È davvero un ragazzo che, al di là dei gol che fa, l'abbiamo detto spesso nel corso della stagione passata, è un ragazzo che non si dà mai per vinto, che lotta, che corre. Magari bisognerà impegnarsi a servirlo un po' di più, se vogliamo.
3: Sicuramente sì, ma ritornando al discorso di prima, e per vincere, diceva un mio grande allenatore che era Zeman, diceva, per vincere bisogna fare un gol più degli altri.
1: E poi,
3: non è una cosa semplicissima comunque.
1: E poi, se vogliamo, è la stessa faccia della medaglia del cortomuso, se vogliamo, alla fine
3: sì.
1: Zeman partita.
3: Sì, è vero, vinci 1-0, 2-1, sempre 3 punti sono.
1: È vero.
3: Però parlando di Højlund, è normale che il lavoro che ha fatto bisogna specificarlo bene. Di Conte su Højlund l'ha completato, perché quelle caratteristiche, se noi andiamo a analizzare il giocatore visto a Bergamo e visto col Manchester United, era un giocatore che giocava spesso sulla profondità. Con Conte abbiamo visto un giocatore che ha aggiunto un qualcosa di più nel suo bagaglio, che è quello di venire incontro, a giocare con la squadra, di proteggere, perché Conte ama questi giocatori, visto che aveva preso Lukaku, ma non avendo Lukaku ovviamente è arrivato Højlund, che si è adattato bene, perché poi è vero che ha fatto, uno dice sì, ma ha fatto 12 gol, una squadra che è arrivata seconda in classifica, ma è anche vero che lavorava molto per la squadra, e come detto e sottolineato te prima, non è un giocatore che si risparmia, che gioca solo in area di rigore, è un giocatore che aiuta molto il reparto. È il primo difensore, perché poi è un giocatore che rincorre i difensori, li attacca, li pressa e si fa trovare sempre pronto per aiutare la squadra. Perciò è limitativo dire di analizzare un attaccante solo per i gol che fa.
1: E poi, diciamo, considerando che un attacco non si può reggere su un solo calciatore, certo è vero, se hai un Harry Kane che ti fa 50 gol all'anno è un'altra cosa rispetto magari ad avere un attaccante da 10 gol, però se hai degli esterni che riescono magari a concretizzare un po' di più, le cose potrebbero andare meglio. Ecco, in questo il Napoli forse deve migliorare. Alisson non ne ha tantissimi, ormai Politano non ne ha quasi più di gol, anche se quando li fa fortunatamente risultano decisivi, però ne ha pochissimi. Tra i piedi, Neres o li fa bellissimi oppure anche lui latita un po' sotto il profilo dei gol. Lì bisognerebbe migliorare un po', anche acquistando Ceballos, che però ne ha fatti l'anno scorso 4 se non sbaglio, non è che riesce a migliorare troppo.
3: È anche vero che su Politano vorrei spendere veramente due parole, perché è vero che fa pochi gol, ma quando li fa, innanzitutto li fa molto belli e poi risultano pesantissimi. Sì. E allo stesso tempo un giocatore che praticamente non fa l'esterno alto.
1: Sì, ormai l'abbiamo visto in un'altra veste, completamente
3: tutta
1: diversa.
3: Fascia, sì. Tutta fascia, deve ricoprire praticamente più di 70-80 metri di campo, ed è normale che poi quando arriva lì può essere meno lucido. E per quanto riguarda Alisson e Neres, sono due giocatori completamente diversi che mi aspetto da quest'anno che possano alzare l'asticella non soltanto per gli assist, ma anche di fare più gol, perché sono due che secondo il mio modesto parere hanno nelle corde almeno la doppia cifra,
1: è vero,
3: 10-12 gol per le qualità che hanno, perché uno che ha dribbling e velocità ovviamente non si può limitare a fare 3-4 gol a campionato.
1: Sono un po' pochi.
3: Perciò mi aspetto, se questi due alzano e arrivano a 10 gol, Højlund ne fa 12-15, c'è un attacco stellare.
1: Già parti da una base diversa, considerando che comunque hai calciatori come McTominay che comunque possono a quel punto.
3: Poi abbiamo il secondo centravanti.
1: Esatto.
3: Praticamente.
1: Sei un attaccante aggiunto. L'abbiamo sempre detto. Senti, ti volevo chiedere, Ciccio, a proposito di Antonio Vergara invece, perché lui secondo me ha il physique du roll per fare più ruoli, può fare l'esterno alto, può fare il sottopunta, può fare secondo me anche la mezzala nel 4-3-3, però dov'è secondo te che si valorizza di più le caratteristiche di questo ragazzo?
3: Ma noi, come hai detto te, l'abbiamo visto da esterno e da sottopunta, no? E ha fornito prestazioni importanti.
1: Addirittura ha fatto il centrale di centrocampo in un 3-4-2-1, addirittura da centrocampista centrale a 2, una roba pazzesca.
3: Sì, delle esigenze, secondo me, per le caratteristiche che ha, può fare anche il centrocampista di destra o di sinistra, in un centrocampo a 3. Se giochi 4-3-3, sì, potrebbe fare anche il centrocampista, perché è uno che arriva, in gergo noi diciamo affari spenti, no? Perché è uno che arriva sempre, come arriva McTominay, perché c'ha la gamba per arrivare, è uno bravo a decalare. Non vorrei che venisse sacrificato per un giocatore più importante, perché ovviamente all'inizio potrebbe pagare questo, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, e perciò mi auguro che gli sia dato la possibilità, non perché gli altri sono infortunati, ma perché si è visto il valore di questo giocatore. E poi non volevo sentir parlare di darlo in prestito.
1: No,
3: deve stare a Napoli e deve avere la chance.
1: E deve rientrare nelle rotazioni a tutto, diciamo, a tutto merito, perché se...
3: Sì, perché l'ha meritato, l'ha dimostrato sul campo, non perché è un figlio di Napoli, allora
1: no.
3: Quelli figlio di Napoli di solito
1: è un plus, ma non è che
3: capito, però per quello che ci ha fatto vedere ha bisogno di entrare nelle rotazioni con continuità.
1: E quindi speriamo, e glielo auguriamo, che possa essere davvero, davvero così, perché se lo merita, è un ragazzo davvero molto, molto bravo. Ciccio, grazie davvero come sempre.
3: Vincenzo, a presto.
1: Alla prossima, grazie davvero a Ciccio Baiano. Altro piccolo mini break, un disco e poi prosegue Radio Gol. State lì.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: sempre in diretta, ultima mezz'ora insieme qui ancora su Kiss Kiss Napoli per questo appuntamento con Radio Gol. Saluto e ringrazio Riccardo Catapano e Gianluca Miranda dalla redazione che mi avvisano che siamo già pronti per il prossimo collegamento con Marco Bucciantini. Ciao Marco.
1: Ciao, buongiorno Vincenzo, buongiorno a te e a tutti.
0: Buongiorno a te. Senti Marco, non posso non partire da quello che abbiamo visto ieri sera, perché so che ti farà piacere parlare un po' di questa Argentina che per l'ennesima volta in questo mondiale sembra lì lì per voler cedere lo scettro, ma di fatto, soprattutto con Lionel Messi, non ci pensa neanche e quindi si andrà a difendere il titolo nell'ultimo atto di questo mondiale 2026.
1: Sì, e sono arrivati in fondo secondo me i due concetti di squadra più puri che c'erano a questo mondiale, molto diversi. Una più fondata sulla qualità, l'organizzazione del palleggio, la capacità in questo momento di esprimere un grande concetto di gioco, e l'altra squadra radunata intorno al battito di una squadra, al cuore, che in quei casi ha un nome, un cognome, una maglia, un posto ormai anche nella storia del calcio, e di tutta una squadra che crede. Ma l'avete visto cosa succede quando l'arbitro fischia la fine? Corrono
0: sì.
1: Tutti da Messi,
0: sì,
1: ma non
0: sì.
1: Da lui. Cioè,
0: no, ma addirittura Simeone, che nel post partita parlando di Messi si commuove, addirittura si commuove per un suo compagno di squadra.
1: Giuliano, sì, ma sì. È una leadership riconosciuta che crea squadra, che crea cuore, che crea squadra, che crea un senso. Di una squadra che invece come organizzazione, bene o male, ha preso gol da tutti, no? Come sviluppo di gioco a volte fa un po' più fatica. Magari anche perché deve sacrificare qualcosa a questo battito, a questo cuore pulsante, però. Comunque sia, in questo modo riesce a esprimere, a raggrumare intorno a Messi un grande concetto e spirito di squadra, e l'altro lo fanno intorno a delle idee dei concetti. Quindi non è un caso che in questo mondiale lungo poi alla fine sopravvivano. La finale è sempre un atto di sopravvivenza, non solo di impeto. La Francia ci poteva arrivare di slancio, l'altro ci sono, e comunque tutte ci arrivano un po' di sopravvivenza. C'è sempre quella partita in cui rischiano. La Spagna ha vinto nel finale contro il Portogallo, no? A recupero, nel finale anche bene o male contro il Belgio. L'Argentina ha ribaltato la situazione contro l'Egitto. A questo, però, la sopravvivenza quando sei squadra la raggiungi più in fretta. Curiosamente Capo Verde è l'unica squadra che, cioè, sono due squadre che hanno vinto tutte le partite. L'Argentina va bene anche con la Svizzera dopo, ma insomma, Capo Verde al 90° ha pareggiato con tutte e due.
0: Sì,
1: cioè, la squadra
0: sì.
1: Più pittoresca forse insieme a Curaçao del mondiale è una squadra che al 90° ha inchiodato sul pareggio entrambe le finaliste.
0: È vero, incredibile. È una squadra che aveva dei principi di gioco, le ha dimostrati nel corso di questo mondiale. Tra l'altro ti ritorna in mente forse, Marco, e qui vorrei un tuo giudizio, per il fatto che aveva un'impressione e un'idea di gioco che forse, se vogliamo, soltanto la Spagna può paragonarsi a quel tipo, diciamo, di compostezza di squadra, perché per il resto secondo me è stato un po' povero tatticamente parlando questo mondiale, troppo ampio per poter regalarci qualcosa di bello, secondo me.
1: Sì, no, ma sono d'accordo, è stato perfino deludente,
0: sì.
1: Non solo povero in alcune squadre, ovviamente nella scoperta, ma scoperta facile, no? In questo momento del dramma calcistico del Brasile, una squadra che non riesce né a fare un salto di qualità nell'organizzazione, ma soprattutto dove è sparito il talento. Una volta il Brasile era condannato perché il talento sovrastava il concetto, e quindi c'era sempre quella partita in cui pagavi un certo atteggiamento in campo. Questa volta non c'è stato a pagare nient'altro che un'inferiorità già vista col Marocco, già vista per un tempo col Giappone, vista a maggior ragione contro la Norvegia. Cioè, ma sto parlando, avete capito, Marocco, Giappone, Norvegia, manco ci è arrivato a giocare le partite vere del Brasile.
0: Sì.
1: Quindi, ma la delusione tattica per me è quella di Germania e Inghilterra, due squadre che vengono da quel calcio che ha formato l'idea di Capo Verde del Marocco, perché sono quasi tutti giocatori o nati in Europa o cresciuti calcisticamente anche umanamente in Europa, quindi hanno introiettato, hanno assorbito i concetti di calcio. Poi infatti vedevi squadre molto ben organizzate. Ma al di là dell'organizzazione difensiva, ho visto pochissimo nell'Inghilterra, e l'Inghilterra per me aveva nei centrocampisti qualcosa per anche ieri fronteggiare in un altro modo l'Argentina, e ho visto un po' di narcisismo addirittura della Germania, che bisognava dargli un po' più di spenti da testa e pensiero, ma hanno perso quello che erano senza trovare quello che volevano trovare. Quindi Germania e Inghilterra sono le due delusioni del mondiale, da quello che mi aspettavo. Dici, l'Inghilterra ha fatto semifinale, però siamo sempre lì. È troppo facile fare in questo mondiale, fare strada a un certo punto era facile, diciamo, che tutte queste squadre avevano la possibilità di vincere tante partite, segnare tanti gol, bisognava misurarle quando si affrontavano fra sé, e certe cose le capite solo in quel momento.
0: È vero. Senti, ma eventualmente, visto che suicidi del genere come quello di Tuchel di ieri sera difficilmente si vedono da parte di allenatori come Massimiliano Allegri, ti chiedo di questo inizio dell'avventura azzurra di Max, che arriva a Napoli e lo fa con grande umiltà dicendo: fatemi vedere prima la squadra, poi sceglierò come allenarla, anche perché questa squadra può fare vari moduli, speriamo soltanto a marzo di essere in corsa per tutti gli obiettivi, che sono Champions League, campionato e Coppa Italia. Tu come l'hai giudicata questa sua prima da allenatore del Napoli?
1: Mi sembra un obiettivo serio, ragionevole, al di là della squadra, se la troverà simile a come la voleva, se la dovrà maneggiare, essere in corsa per gli obiettivi, cioè far durare la Champions almeno fino alla seconda fase, far durare il campionato almeno fino a marzo, fino alla trentesima, e poi lì poi vedere nel giro residuo come è l'organico, come è migliorata la squadra. Bisogna essere bravi anche a migliorarla durante la stagione. È una cosa, per esempio, che Allegri non è riuscita negli ultimi anni, no? Squadre che a volte partivano bene, andavano oltre loro stesse e poi calavano oltre un rendimento accettabile. Però le dichiarazioni le ho trovate perfette. Io l'ho detto tante volte, è una scelta, è un anno decisivo per Allegri, perché dovrà tornare a metterci un po' del suo, perché l'ultima partita ha avvelenato molto di quello che lui, della reputazione, di quello che lui era sempre stato in grado di fare, cioè comunque centrare un obiettivo, difendere un obiettivo, e poi le dichiarazioni sono di una lettura utile, che non viene a Napoli con un calcio suo in testa, ma sta venendo a Napoli e vuole capire dai giocatori cosa conviene fare.
0: È vero, è verissimo.
1: Secondo me anche questa stasi sul mercato, al di là che sta riguardando tutte le squadre, anche chi ha più bisogno del Napoli, perché il Napoli giocatori ce l'ha,
0: sì.
1: Il Napoli giocatori ce l'ha, poi può scegliere quale filtrare a seconda del modulo che vuole adottare e magari comprarne qualcuno per completare verso quel modulo che sceglierà, ma il Napoli ce l'ha. Ci sono squadre che i giocatori non ce l'hanno: Roma, Juventus, il Milan ha già avviato il mercato, primo esempio al mondo di mercato senza dirigenti, Roma e Juventus, che hanno più bisogno tutti di comprare, non possono comprare finché non vendono.
0: È vero, è verissimo. Marco, grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Un abbraccio.
0: Grazie davvero a Marco Bucciantini. Voglio rispondere a Gianni che dice: ma avete così paura nel dire che l'Argentina si trova lì per due suicidi di squadra? Io assolutamente no, caro il mio Gianni, perché sono tre in realtà i suicidi, non due, sono tre i suicidi. E l'Argentina è fortunata, ragazzi. Io credo che la fortuna finisca fino a un certo punto, quindi probabilmente in finale non so cosa si possano inventare questa volta. Credo che arrivare fino alla semifinale con un calendario troppo più facile degli altri e poi arrivare alla partita contro finalmente una squadra forte ed essere così fortunati che l'altra decide di autoeliminarsi, effettivamente è abbastanza complicato pensare che anche la Spagna si suicidi. Intanto andiamo a parlare di mercato, lo facciamo con Giovanni Scotto, collega dei Roma. Ciao Giova.
2: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e a tutti voi.
0: Buon pomeriggio a te. Senti, visto che c'ho un nostro ascoltatore che se no non la finisce di scrivere, Francesco, te lo chiedo a te, perché veramente dall'inizio della puntata penso che avrebbe mandato almeno una cinquantina di volte lo stesso messaggio. Lucca via, Amin Guiri è fatta. Calciatore del Olympique di Marsiglia, un calciatore che valeva qualche anno fa 50 milioni, è stato acquistato invece l'ultima volta per 25. Io non credo che il Napoli in questo momento abbia questo tipo di priorità, però lo chiedo a te Giovanni, così mi dai una mano.
2: Francesco ti ha fatto 50 volte la stessa domanda, giusto?
0: Sì, esattamente.
2: Io gliene faccio una sola. Ma Lucca dove va poi?
0: Hai capito.
2: Perché Lucca via è facile dirlo, però Lucca deve avere acquirenti. Ad oggi Lucca può avere delle squadre incuriosite, dei sondaggi, degli interessi, ma a Napoli serve un'offerta a titolo definitivo e soprattutto un'offerta che sia vicina al valore che Lucca ha. È un valore non dovuto alle sue prestazioni nell'ultima stagione, ma alla cifra che Napoli ha sborsato un anno fa di fatto per prenderlo, ossia 40 milioni. Quindi facciamo un po' meno di 40, parlare di una cifra di almeno 30 milioni e qualcosa. Oggi il Napoli non ha questo tipo di proposte, potrebbe averle più in là, potrebbe avere proposte di prestito e ci rifletterà. Ad oggi non vuole dare Lucca in prestito perché può essere una risorsa economica importante. Sull'attaccante del Marsiglia a Manna piacciono talmente tanti calciatori che facciamo prima dire quelli che a Manna non piacciono che quelli che piacciono. Ovviamente quindi qualsiasi nome è quello buono. Tra l'altro noto che finalmente, soprattutto quest'anno, stanno un po' diminuendo questi nomi ogni giorno, ogni sera, questi nomi nuovi, perché è chiaro che il Napoli deve prima cedere e poi potrà comprare.
0: Eh sì, e che poi abbia delle strategie ben delineate. Senti, invece Favasuli, che punto siamo?
2: Siamo a un punto che a De Laurentiis piace questa soluzione. De Laurentiis conosce Catanzaro perché segue Aquilani, lo ha visto anche giocare, e quindi nel momento in cui lui era presente, no, all'incontro per il rinnovo di Vergara, la prospettiva di un ragazzo 22 anni, quindi diciamo insomma classe 2004-2002, insomma può essere un'idea, non costa molto, e quindi il Napoli, se farà le cessioni di cui sopra, potrebbe prendere Favasuli, perché è un'idea che piace a De Laurentiis. Potrebbe ripercorrere le orme di tanti calciatori, sia giovani che meno giovani, che con il Napoli sono cresciuti, e quindi diciamo si fida anche poi delle parole del suo agente, che ha portato comunque a Napoli calciatori che hanno fatto una grande carriera. Quindi è un nome che terrei in considerazione. Però Vincenzo, io guardo sempre con attenzione alla concorrenza, perché oggi conosciamo Favasuli un po' tutti, e magari qualche club potrebbe interessarsi, perché se piace al Napoli allora può piacere anche ad altri club, e qui c'è il rischio, come è accaduto anche con Calaili e con Ghila. Il Napoli deve essere anche un po' fortunato nel non trovare concorrenza quando sarà pronto ad affondare il colpo, sempre se sarà Favasuli la scelta per il vice di Lorenzo.
0: Anche perché l'abbiamo sempre detto, il Napoli non partecipa ad aste. Pardon, senti, visto che tre calciatori che quest'oggi hanno firmato autografi all'esterno di Castelvolturno, c'era anche Spinazzola, ti chiedo del terzino mancino. Matias Olivera è eventualmente un calciatore che andrà in qualche modo ad occupare la casella delle possibili cessioni?
2: Sinceramente mi risulta di no. Secondo quello che arriva, diciamo, dalle idee di Allegri. Ho provato un po' a capire e pare di no, perché Allegri apprezza molto questi profili esperti di calciatori anche un po' duttili sicuramente, ma volevo dire anche un po' ruspanti, grintosi,
0: caratterialmente presenti,
2: se quelle vogliamo. Partite anche un po' sporche in cui Olivera può dare una mano, e quindi è un profilo che Allegri terrebbe, considerando che c'è Gutierrez, considerando che c'è Spinazzola, e qui entra in ballo quello che tu hai citato, quella che hai citato, la duttilità. Io credo che a meno che non arrivino offerte importanti che insomma il Napoli deve considerare, Olivera secondo me è più candidato a rimanere che non a partire. Poi magari domani Olivera ceduto, però
0: ad oggi è così. Grazie Giovanni, buon lavoro, alla prossima.
2: Ciao Vincenzo, a presto.
0: Grazie, grazie davvero a Giovanni Scotto del Roma. Intanto il Napoli cede in prestito Matias Ferrante, il portiere classe 2006, infatti è stato anche presentato dall'ospitaletto Franciacorta, giocherà nella squadra di Serie C, girone A, in prestito, e quindi diciamo diciamo, sarà per lui una possibilità di andare a confrontarsi con un campionato davvero molto molto impegnativo. Detto questo, tra pochissimo arriva Gianluca Miranda con gli highlights per chiudere questo appuntamento di Radio Gol. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Ovviamente ci rivediamo e ci riascoltiamo nei prossimi giorni. A tra poco.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol in compagnia del nostro consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol. Grazie a Simone Zigzag Zagaria in regia, Fabio Esposito alla regia video, Riccardo Catapano, Vincenzo Perna, Marcello Calvano e Lucio Pengue in redazione, e io vi auguro un buon pomeriggio con gli highlights di Radio Gol.
8: Gli highlights di Radio Gol.
9: Io non ho assistito alla conferenza stampa e devo dire e confessare che non ho letto i giornali, non leggo i giornali perché mi innervosisco quando vedo le cose che le società fanno, magari mi accodo per l'applauso quando fanno cose belle, corrette, però mi dà un po' fastidio, ammetto questa mia debolezza, che essendo inoperante in questo momento e quindi non lavorando mi infastidisco a vedere, perché è il momento più vivo della stagione per chi fa il mio mestiere, che io continuerò a fare perché non è che mi faccio espellere così facilmente dal calcio. Ho avuto qualche problema che adesso sto risolvendo, anzi ho risolto, e devo tornare, quindi per questo sto lontano dai giornali, perché mi innervosisco un pochettino, senza sentimenti biechi, perché io non sono un uomo né che porta rancore né soprattutto che prova invidia, che è un sentimento veramente deteriore che io disprezzo. Invidia è veramente una cosa tremenda, io non ho questa caratteristica, non ce l'ho mai avuta, però un po' di nervosismo nel mese di luglio, se non lavoro, devo sopportare.
0: Certo.
9: Però dicevo, dichiarazioni mi sembrano intelligenti quelle del mister di Allegri, tanto rendono omaggio al lavoro di chi l'ha preceduto, è sempre una cosa di buon gusto. Vero. Poi credo che lui non abbia voluto fare un gesto di cortesia, ma è veramente convinto di quello che dice. Ereditare una squadra ben allenata, una squadra disciplinata, culturalmente adeguata a sviluppare un certo tipo di programma e di mentalità, è un vantaggio per chi arriva. Certo, dover rifondare un modo di vivere e un modo di intraprendere l'attività è veramente molto complicato, invece trovare un ambiente sano, sereno e disponibile al sacrificio per chi arriva è veramente un bonus grande.
10: Io direi che Allegri è sempre prudente nelle dichiarazioni, e a mio giudizio fa bene, perché c'è troppa ridondanza anche negli atteggiamenti che cercano il titolo, invece lui cerca il risultato e fa bene, e credo che sia giusto porsi così. Non penso che anche in futuro avremo da Allegri chissà quali dichiarazioni, però perlomeno avremo dichiarazioni, visto che Conte tante conferenze stampa prima delle partite non le ha fatte. Io direi, francamente, lo preferisco nettamente. Detto questo, mi rendo conto che Allegri forse non era nelle aspettative dei tifosi, perché si esigeva qualcuno con maggior tasso di fantasia. Concordo anche in questo, però nelle condizioni date forse è l'allenatore che era opportuno prendere, perché ha un'esperienza enorme anche internazionale, anche di gestione della doppia competizione, perché non dobbiamo dimenticare, si riparte dal 30° posto di Champions alle spalle dei ciprioti del Paphos, e questo non va bene per una squadra che, come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa, in 17 anni soltanto un anno non è andata a fare le coppe europee. Quindi credo che Allegri in questo momento, nelle condizioni date, sia l'allenatore giusto.
11: Sono 12 anni che soffriamo, 3 edizioni dei mondiali falliti, non è possibile che l'Italia non partecipi ai campionati del mondo. Io ho apprezzato tanto innanzitutto la decisione di Maragò, la scelta del neo presidente della FIGC di istituire un secondo ramo d'azienda, per così dire, cioè oltre a quello politico, gestionale, amministrativo, burocratico, un ramo tecnico sportivo, e lui ha scelto, credo facendo una scelta molto azzeccata, un uomo come Paolo Maldini, che ha esperienza, carisma, prestigio personale, la maglia azzurra come seconda pelle, cioè voglio dire, credo che ci siamo. Poi Maldini ha chiesto e ottenuto l'aiuto di Leonardo, penso che ci siano tutti i presupposti per ripartire, rimboccarsi le maniche e ripartire. Adesso manca il commissario tecnico, lo decideranno insieme il presidente della federazione e Paolo Maldini, credo che sia questione di pochi giorni, di poche ore, di pochi giorni, però voglio dire, c'è un avvio incoraggiante, voglio dire, di riscatto della nazionale.
9: Sicuramente questa è una ricchezza, no, per Allegri, avere a disposizione una squadra che può scendere in campo con più moduli, può giocare con la difesa a 4, con il tridente, con la difesa a 3, con il centrocampo più folto, con il centrocampo, insomma, ha tanti giocatori che possono cambiare non solo dall'inizio ma anche a partita in corso, e questo è un fattore che ad Allegri piace molto, perché ce lo ricordiamo sempre, aver scelto al momento di fare le sue formazioni delle sue squadre sempre anche le armi da avere in panchina per cambiare a partita in corso. Chiaramente è un Napoli ancora in costruzione, con le valutazioni in corso che proprio Allegri farà in questi due ritiri, in attesa di capire se ci saranno novità dal mercato, però diciamo la duttilità della rosa sicuramente è un'arma che sarà molto utile al Napoli a stagione in corso. Ah, guarda, io credo che non ci sia dubbio sull'intesa che è stabilita tra allenatore e club. D'altronde, insomma, il feeling fra Allegri e De Laurentiis, come hanno raccontato, è di lunga data, è lo stesso, anzi forse ancora più stretto il legame fra Manna e Allegri, avendo loro condiviso anche un percorso insieme alla Juventus. Quindi è chiaro che la sintonia fra le parti in questo momento è totale. Allegri ha detto: mi fa piacere essere definito aziendalista, proprio perché per me è un complimento riuscire ad assecondare anche le esigenze economiche, i piani strategici della società, e questo credo sia un altro grande vantaggio per il Napoli di quest'anno, perché ovviamente avere un'unità di intenti all'interno del club fra staff tecnico e dirigenza credo che possa rivelarsi ancora un'arma importante, perché secondo me nel momento in cui ci fosse necessità di intervenire sul mercato sono convinto che De Laurentiis è pronto ad accontentare Allegri.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Apertura con il meteo. La protezione civile della regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore valida da questa sera fino alle 20 di venerdì 17 luglio. Sono previste temperature superiori anche di 6 gradi rispetto alla media stagionale, con tassi di umidità tra il 60 e il 70% e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e di prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Passiamo alla cronaca. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di installazione della fibra. Da quanto si apprende, la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre si trovava su una scala durante alcune lavorazioni ad un palo della luce elettrica pubblica. Ancora cronaca, in Campania è stata scoperta una presunta falsa università che per 20 anni avrebbe rilasciato lauree prive di valore legale. Sono 37 gli indagati per un'associazione a delinquere, falsa materiale e contraffazione di pubblici sigilli. L'indagine ha accertato che l'Ateneo non era accreditato, ma tra il 2004 ed il 2024 avrebbe emesso 459 certificati di laurea e 49 lauree honoris causa, con sigilli contraffatti della regione Campania. Disposto il sequestro dei titoli oggetto di inchiesta. Cambiamo argomento. Due minorenni di 15 e 16 anni, residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l'accusa di tentata truffa, dopo essere stati sorpresi sull'isola mentre erano pronti a mettere a segno raggiri a danni di persone anziane. Nello zaino avevano una placca ed un tesserino falsi della Polizia di Stato, mentre sui telefoni cellulari erano stati salvati indirizzi e punti di interesse su Google Maps corrispondenti ai luoghi dove avrebbero dovuto ritirare denaro e gioielli. La chiusura con lo sport, il calcio. Giornata di test fisici anche quest'oggi a Castelvolturno per il Napoli. Da domani gli azzurri cominceranno il ritiro a Di Maro Folgarida, dando ufficialmente il via alla stagione del centenario sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nel pomeriggio di domani il primo allenamento sul campo di Carciato alle ore 18. Come comunicato dalla società, il presidente Aurelio De Laurentiis sarà presente dal primo giorno di ritiro. Per il momento è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: di Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 16 luglio 2026 da parte dei vostri supereroi amici Enzo e Mario.
0: Eh sì, perché abbiamo le magliette a tema supereroi, quindi in qualche modo dobbiamo mettere in salvo il vostro pomeriggio, ci pensiamo noi. Non
1: oppure siamo quelli che lo distruggeranno, insomma.
0: No, no. Siamo gli antieroi, però per fortuna un colui che ci può salvare c'è.
1: Un eroe dal volto scoperto.
0: Esatto.
1: E dal capo coperto dalle cuffie.
0: E il nostro Simone Zagaria in regia.
1: E Zagaria,
0: come stai forte? Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure attraverso l'app di Kiss Napoli, oppure sul sito ufficiale di Kiss Napoli. Seguite anche tutti i nostri social, perché facciamo un sacco di cose anche lì sopra. E salutiamo anche chi
1: ci ascolta nei locali.
0: Ah, anche tutti i locali che sono
1: che scelgono bene.
0: Bravo, ottima scelta. Mosica, sei parte.

0: Napoli, pronti a passare un pomeriggio insieme fino alle 18 parlando di tante cose, ci saranno argomenti, domande, ci sarà il giochedì.
1: Il terz'ultimo giochedì. Sì.
0: Tanta roba, quindi mi raccomando, occhio, orecchie.
1: Simone Zagaria non vedeva l'ora.
0: No, cioè, è venuto apposta. Sì. Quindi sappiamo che anche voi lo aspettate, ma aspettiamo anche la notizia di questa prima ora. Da cosa si parte oggi?
1: Sì, prendiamo l'aereo. E voliamo nel sollevante, nello specifico a Tokyo. Saluta.
0: Ah, oh, sono morto,
1: sì, grazie pure, magari.
0: Ciao a tutti.
1: Arigato.
0: Arigato, ai rigatoni. Volete rigatoni? No. Buon appetito,
1: veramente,
0: allora.
1: Io sono senza parole. A Tokyo, a proposito di rigatoni, c'è un ristorante dove ricevere un piatto diverso da quello che si è ordinato non è un errore da correggere, ma è proprio parte dell'esperienza che propone il ristorante.
0: La prassi.
1: La prassi,
0: Perché, come funziona, scusa?
1: Si chiama questo ristorante Restaurant of Mistaken Orders.
0: Ah, il ristorante degli ordini sbagliati.
1: Sì.
0: No, non so perché lo so perché.
1: Che Aletta, scusa.
0: No, perché mi ricordo che mistake è sbaglio, errore. Che ne ho fatti tanti nella vita.
1: Sì. Ed è proprio un progetto ideato dal produttore giapponese Shiro Oguni. Si chiama Shiro, vedi? Come mi dice Shiro.
0: Esatto.
1: Vedi? Con un obiettivo preciso: promuovere una nuova visione. Però questa è una cosa importante, una cosa bella, sì, della demenza e dell'inclusione.
0: Ah, ok, quindi nasce per uno scopo comunque importante.
1: Importante. I camerieri sono persone anziane affette da diverse forme di demenza e proprio per questo circa il 30% degli ordini viene servito in modo diverso da quello che il cliente ha richiesto.
0: E questo è diventato un punto di forza.
1: Esatto.
0: È un messaggio bellissimo.
1: I clienti, chiaramente, visto anche il nome, che non è che lascia presagire altro.
0: No, ti fa capire che lo scopo è quello.
1: Esatto, i clienti lo sanno in anticipo e accettano con entusiasmo l'imprevisto, trasformando quello che normalmente verrebbe considerato come uno sbaglio,
0: come un errore,
1: del cameriere, in fiducia e comprensione.
0: Dai,
1: praticamente
0: bello,
1: la cosa particolare.

0: all'improvviso si spezzò il femore. Si chiama, perché i ragazzi di oggi stanno sempre seduti, non è come da noi che ci muovevamo tanto, e dice che hanno le ossa di cristallo, così dicono.
1: Madonna, e si rompe.
0: In pratica, sì.
2: Buongiorno Stefano. Ma il pacco che è accanto a te al Sanremo te lo porti con te?
0: Il pacco, questo è pacco da porti.
3: Modestamente, pacco modestamente. Allora, ragazzi, Rosario, se ti metti fuori al balcone con la scopa, non si capisce chi dei due è la scopa. E vai con la musica, Sophie and the Giants.
0: Li va a leggere per forza.
3: Sì, certo.

0: Vediamo un po' attraverso i messaggi. Stefano con la scopa fuori al balcone, sembri Rosario Verde.
1: Non ero io.
0: Poi ci sono una serie di vocali.
1: Lo scopo mai fuori al balcone io.
0: Allora, poi c'è un amico che scrive: questa gestione è colpa della mala politica, sono 40 anni di sinistra, i napoletani non vogliono cambiare, vogliono fare i fatti propri, siamo rovinati anche alla regione, penso in merito a fatto degli ospedali. Credo parli degli ospedali.
1: Gli ospedali hanno funzionato, cioè, tranne quello là di Vallo della Lucania, dice che non aveva il come si chiama il
0: l'ortopedico.
1: L'ortopedico, il santo bono fino a 14 anni, se no non se li prende, il Cardarelli subito l'ha preso, il ragazzo ha avuto la...
2: Ragazzi, buongiorno, ma questo ragazzo per essere rimbalzato da 5 ospedali, ma che caruta pigliate.
0: Ha fatto la battuta. Diciamo che la realtà è che il Cardarelli forse è l'unico vero grosso problema.

0: Ma che ha è che è sempre sovraffollato, che stanno tutti quanti là.
1: Il ragazzo è andato là, l'hanno fatto la radiografia, poi l'hanno messo nel reparto perché si doveva operare, è capitato nel corridoio perché non ci sono posti, però insomma ha avuto l'assistenza, non è stato rimbalzato dal
0: campanello. Ah, vedi? Si vede che l'amico ti ha letto nel pensiero, oppure il microfono era acceso. Buongiorno ragazzi, Rosario con la scopa in terrazza par a Befana.
1: Ma me l'aspettavo, cioè uno me la doveva dire, la scopa a mani per a Befana.
0: Buongiorno, una domanda al professore: la parmigiana di melanzane si fa con le melanzane?
1: No, si fa che zucchino. Buona. Mai mangiata la parmigiana?
0: Buonissima. Buona. Molto buona, molto buona. A Pallinuro non c'è l'ospedale, bisogna andare a Vallo della Lucania, l'ortopedia c'è, Corrado da Portici.
1: E dice l'articolo che non c'era l'ortopedico. Allora l'ortopedico ci sa, però non c'è l'ortopedico, è uno su 10 turni, ecco.
0: Egregio direttore Stefano in arte Rosario, come umile vederla con la scopa, lei sì che non se la pensa, saluti, buon lavoro. Sei andato forte con quel video, posso dire una cosa? Sei andato proprio forte.
1: Posso dire, raga, non ci crede comunque.
0: Sei un cattivo, guarda.
1: Cattivo,
0: sei malpensante, sei malpensante. 081-546-683.
1: Che si fa su un video social? Che si fa su un video sui social? Ma quello che ha fatto video, lasci, come sta? Sempre con il telefono in coppa al balcone di Stefano. Non pensa.
0: Chissà.
1: Pronto? Ci sta sempre una bacione.
2: Sì.
1: Dimmi,
2: ma
1: caro.
2: Giustamente scopato.
1: Oui, caro. Ciao.
0: Carissimo.
2: Buongiorno, vai tu, come va?
1: Tutto bene.
0: Cucchiate appiccicate stamattina?
1: Dici.
0: Cucchiate appiccicate stamattina, facci sentire.
2: No, vi volevo dire in merito di ieri. A parte il fatto abbiamo, stamattina quando poi ho iniziato il turno, che eravamo tipo 200 di noi, no? Colleghi, tutti quanti che ascoltavano poi questa cosa, e ognuno di loro diceva, io volevo intervenire pure, cioè, si è scatenato un pochettino.
1: Si apre il dibattito, è vero.
2: Una rivoluzione, perché veramente lasciamo stare. Vi volevo dire una cosa: oggi me lo mastico.
1: Auguri, oggi è San Carmine. Ma non Carmine oggi.
2: Il mese scorso io feci un annuncio, mo si sono ricordano i colleghi ascoltatori, ebbene, il promesso è mantenga. Ma voglio dire un'altra cosa: se riesco a fare una corsa nei pressi dove state voi, vi salgo il caffè e acqua per tutti.
1: Siamo qua a mezzogiorno, fine mezzogiorno siamo qua, ti aspettiamo.
2: No, però mal che vada, non riesco a venire.
1: Sì.
2: Rimane quando scende, prima di sempre anche tu bar, a Russetto, non facciamo che non so se si può fare. Dov'era la colazione pagata?
1: Grazie. Se non ci so io, lascia i conti.
2: Però aspetta, un bacio, però riguardo a Marco, sempre che io non so le tue abitudini, dove posso lasciarti una colazione pagata?
1: Sull'autostrada Portici Napoli, altezza mezzo traffico, ma non guagliono, sarà a mezzo.
0: Ha un qualsiasi autogrill tra autostrada e tangenziale da Portici.
1: In tangenziale.
0: Basta che mi segnali qual è.
2: Spero che pigli la corsa di colla, me ne porto un caffè in coppia, per me
1: di più. Speriamo, pigliate la corsa, chi sia, ciao bello, ciao.
0: Amici che dovete andare con le Aminei, chiamate Carmine il tassista, così ci porta il caffè. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno Daniele.
1: Ciao Dani.
3: È un onore e un piacere per me venire dopo Carminiello. E io avevo chiamato proprio per fargli gli auguri.
1: Mi
3: ricordo della promessa che fece un mese fa, quindi mo tengo pizza e birra pavata. Auguri Carminiello, fino mostro.
1: Vero e mostro,
3: vabbè. Ricordate, ci siete voi come testimoni.
1: Va bene.
0: Se la piange lui e te la piangi tu quando non troverai nulla di offerto, mi dispiace.
3: Venite con mamma da mettere in contatto perché hai già pizza e birra pagata. Auguri
0: Carminiello
3: e un bacio forte a voi.
0: Ciao caro. Allora, oggi è San Carmine. Eppure ci sta bene.
1: Ma sei sicuro? Lui mi scrive sempre fra Roberto tutte le mattine, proprio che stante oggi. Pronto?
0: Oggi è l'onomastico di Carmine, fate gli auguri, ci stanno scrivendo. Sì ragazzi, però non è che scrivete fate gli auguri a Carmine dopo che Carmine ha chiamato e ha detto che è il suo onomastico, così è facile. Allora abbiamo ancora
1: oggi,
0: tempo.
1: Oggi è, proprio per fare le cose, proprio perché mi scrive il fra Roberto tutte le mattine, guarda tutte le chat, tutte le mattine.
0: Manda un saluto di risposta ogni tanto.
1: Oggi Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, non Carmelo, Monte Carmelo. Carmelo. Va bene.
0: Va bene, giusto per
1: quindi forse si chiama Carmelo.
0: Senti, approfittiamo per salutare, dammi una mano, stasera ieri ho incontrato il signor Andrea in un negozio a Portici, che è un nostro assiduo ascoltatore, ci guarda tutte le mattine, ci manda un braccio.
1: Guardone!
0: Esatto, ci manda un grande abbraccio, quindi Andrea, ciao, un
1: abbraccio.
0: Ciao Andrea,
1: ciao, un bacio.
0: È stato bello conoscerti ieri. Allora, ragazzi, quando avevo una volta, aspetta, riformulo, cadendo dalla bici mi sono rotto il femore. Sono stato 6 mesi ingessato e mi misero nel reparto delle donne perché non c'era posto al Cardarelli. Oggi ho 64 anni.
1: E sembra sempre che non ci sta posto, frate. Sì. Sembra così.
0: Siamo sempre lì. All'epoca ti è andata bene che stavi nel reparto.
1: Però
0: delle
1: non
0: donne.
1: È colpa del Cardarelli, è colpa della politica che non trova i soldi, ragazzi. Cioè, quelle.
0: Allora, ci fermiamo un attimo, ragazzi. Se volete dire la vostra, 342 00 00 100. Torniamo tra pochissimo.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In diretta, sono le 10:27 minuti e faccio anche un saluto che ci seguono dall'Officina Carbone, che sono dei salvavita sti ragazzi, mi hanno salvato la
1: ciao
0: vita.
1: Ciao ragazzi.
0: Due volte nel giro di due giorni.
1: No,
0: sì,
1: praticamente quando senti la diretta viene una pigliaia. No, salutiamo, ci salutiamo con i cuori.
0: Gino, sei un mago, Gino, sei un mago, mi ha riacceso la macchina in retromarcia, non so come l'ha fatto.
1: Però pensa tu un motorino avviamenti fatto, perché io ci avevo fatto attestato, cioè un motorino
0: il fatto che lui mi abbia salvato dalla tangenziale.
1: Ti ha messo
0: dalla 5
1: distribuzione e ti fa rettifiche tutto il motore, 2000 euro, spennetto.
0: Problemi tuoi, che ti devo dire? Problemi tuoi.
1: Un motorino, avviamento. Pronto?
2: Ragazzi, buona
1: eccolo qua, il nostro motorino di avviamento.
2: Marco e Rosario.
1: Ciao, ciao caro.
2: Allora, in vacanza,
0: sì, bella domanda.
2: Quale VIP portereste tra Elodie Saldavinci e Gigi D'Alessio?
1: Chi vi porterete? Ma secondo te tenga Elodie
0: Mario?
1: Ma porta Gigi con tutto il rispetto.
0: Beh, Gigi no. Anche per Sal. Ma soprattutto, ma uno di questi tutto. Tre vorrebbe a noi in vacanza? Quella è la vera domanda, caro Mario. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, Antonio dal Fugone.
1: Ciao, ciao Antonio. Antonio.
3: Stefano, ma come scopi bene, mamma mia.
0: Non lo dire con questo tono, che la gente fraintende.
1: Non ero Martino, non ero io. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno, volevo fare tanti auguri a Carmeniello d'Assis.
1: Bene, ci associamo.
0: Sì, no, perché chi ha detto che chi gli fa gli auguri offre cene, colazione, allora che queste ci stanno facendo gli auguri?
1: Non tenne riferimento.
0: Non hanno capito che ci hanno refuso, cioè perdite tempo, ragazzi. Allora, il più grande ascoltatore di Kiss Kiss Napoli, anche se non scrive o chiama mai, è il mitico Carmeniello comandante in missione in Libano. Tanti auguri di buon onomastico da Breddo Pittore originale da Scafati.
1: Ah, è vero?
5: Ragazzi, Carmeniello d'Assis è persona seria. Sì. Se si va che va a colazione o caffè, è persona seria. Aspettatevi fra un'oretta circa, vi porto il caffè fino sopra.
1: Aspettiamo.
5: E se ne vi pacca la faccia.
1: Aspettiamo, vediamo. Se lo porto, portiamo a vedere in onda, vediamo quello che ha portato Carmeniello. Pronto? Mamma mia, che
0: allora, ma come puoi iniziare una telefonata così sapendo che c'è Ciro Froio in regia? Cioè, è palese che vieni censurato all'istante. Dice un amico, Rosario, le ossa che si cristallizzano per colpa delle bibite gassate.
1: Ma non lo so.
0: Forse tuo figlio ne abusava?
1: Ma
0: le
1: neanche,
0: bibite gassate fanno sta cosa?
1: Neanche, no. Però un ragazzo di 14-15 anni che si rompe il femore, insomma, è un po' strano, eh. Pronto?
6: Buongiorno ragazzi, però Elodie prima che diventasse lessica, mi raccomando.
1: Ok, ma sta stessa cosa. Siano Ferro, ci ha pigliato per culo a tu, Elodie. Vai.
0: Ha vinto lui.
7: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
7: Vorrei fare gli auguri al signor Don Carmine il tassista.
1: Bene, bene.
7: Con la pizzeria Magia Farrua.
1: No, dice un bar, no pizzeria, dice bar.
7: Come, prima è la pizza pizza.
1: Una pizzica birra, non lo so ragazzi, contattatelo, non lo so.
7: Allora ritiro gli auguri.
5: Buongiorno ragazzi, oggi 16 luglio è la festa della Madonna del Carmine.
1: Sì, sì. Del Carmelo, dice da addetti al lavoro,
0: Va bene, vediamo, ci abbiamo tempo, sì, allora 081 546 6873. Domani alle 10 a Gianturco, allo stallo del taxi, chi viene? Caffè e cornetto pagato.
1: Quindi a Gianturco, praticamente, lui fa il stallo là, a Gianturco. Vabbè.
0: Quindi praticamente non si presenterà nessuno, perché dubito che qualcuno domani mattina per un caffè si sposti fino a Gianturco. Comunque, bello il pensiero.
1: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.
8: Cioè buongiorno ragazzi, Stefano, Rosario, oggi è San Carmine e te lo dico con certezza perché c'è una chiesa.
9: Ma non è un Rosario, santo. Marco, fate gli auguri a mia moglie Carmela, esatto. Emilio da Palma Campania, grazie.
1: Allora, non è un santo, è la Madonna come Rosario, non si festeggia il santo, si festeggia la Madonna che è apparsa a quanto pare al Monte Carmelo, come la donna, per esempio, la Madonna di Pompei, la Madonna di Santa Virgine, cioè dove appare la Madonna prende il nome di dove
0: di
1: appare,
0: base,
1: capito?
0: Certo.
1: E qui è apparsa a Monte Carmelo, quindi Carmelo, Carmeniello.
0: Però adesso basta mandare messaggi per fare gli auguri a Carmine, altrimenti che facciamo? Chiudiamo il programma? Che dobbiamo fare?
1: È ormai, appunto. pane.
0: Voglio dire, andiamo. Ragazzi, Franchini è la fusione tra Maurizio Costanzo e il presidente De Laurentiis. Le voci. Si possono confondere in questo senso. Allora ci fermiamo un attimo, giovani, c'è Ligabue, recuperiamo un suo grande capolavoro, Piccola stella senza cielo.

0: bella, ce la sentiamo fino alla fine. 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, Rosario, mi dai consigli per avere un fisico scolpito come il tuo?
1: Ah, palestra,
0: Alfonso da Marcianise.
1: Palestra.
0: Poi
2: c'è Rosa, sei la stellatella mia, Rosa, non ti bruciare, Rosa, sei la mia stellatella.
1: Che poi De Martino ha fatto danza. Cioè il fisico, ha lui non è di ballerino, palestra, è di danza, quindi è ginnastica là.
0: Vabbè, in genere i ballerini fanno anche un tipo di allenamento di palestra con pesi.
1: Tu hai fatto danza.
0: Perché devi avere comunque una certa forza.
1: Questi atteggiamenti lui, perché atteggiamenti di danza, lui ha fatto il ballerino, sì.
0: In che senso atteggiamenti di danza?
1: Quando uno dice vabbè, quelli sono atteggiamenti di danza,
0: non ho capito che intendi.
1: Atteggiamenti di danza, atteggiamenti, cosa ci sono?
0: Questa cosa così, mamma mia.
1: Cosa sono gli
0: Quanto sei anni 60, mamma mia, mamma
1: ma pure
0: mia.
1: 70.
0: Allora, chiedo per un amico, ma come mai prima apparivano dappertutto queste Madonne, ora neanche una, dico una? Eppure con internet.
1: Già si è fatto tutti i posti, capito? Io non ho più dove apparire. Cioè, ormai è stata la Madonna del Rosario, è stata là, è stata là.
0: O forse all'epoca si mangiavano più funghi allucinogeni, chi può dirlo, ragazzi? Buongiorno, ritornelli, Giovanni Ciardiello, la bellezza tante facce, la poesia universale, speriamo che Max Dormans ce ne mostri qualcuna, mai disperare, l'alfa e l'omega coincidono, si riparte. Va bene, speriamo che le tue poesie possano aiutare il mondo, Giovanni.
1: Vabbè.
0: Che dirti? 081-546-6873, vi siete mai stroppiati in vacanza?
1: Ciardiello, ma la poesia è morta. Dio è morto, la poesia è morta, l'arte è morta, cioè è morto tutto, cioè è morto tutto, l'umanità è morta, cioè non è morto tutto.
0: Quel poco che è rimasto l'ha uccisa Rosario con Putin Minel, quindi.
1: Con Putin Minel, quindi non c'è più niente. Cioè non,
0: siamo alla frutta,
1: morto,
0: ragazzi.
1: Tutto morto.
0: Faccio questa corsa,
1: vedi,
0: e vengo.
1: Scusa, tu dici le poesie, noi ti sfottiamo. Tu dici dei concetti alti e qua vieni sfottuto.
3: Cioè, Ciardi, soavemente, scizzolia.
1: Eccolo qua, capito? Ciardiello. Cioè, tu quando porti un concetto poetico, cosa, naturalmente.
0: Però questa è una cazzimma tutta by Ciro Froio che si è conservato questo vocale e puntualmente lo ritira fuori ogni volta che il nostro amico Ciardiello.
1: Anche questo,
0: vabbè. Ragazzi, Carmine il tassista dice che fa questa corsa e viene. Non mi fate stare un'ora fuori la porta, perché giustamente sta pure faticando.
1: Non ti preoccupare, ammasciato. Non ti preoccupare, vieni.
0: Allora andiamo al telefono 081 546
1: amaro, il caffè amaro. No?
0: Vabbè, li porterà tutti amari con zucchero a parte.
1: Con zucchero a parte. Pronto?
0: Nel dubbio si fa così.
1: Pronto?
4: Sì. Ragazzi, buongiorno.
1: Qui Marinella, ciao bella. Dimmi.
4: Sono Marinella.
1: E infatti sì.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
4: Che voce. Piacere.
1: Che bello.
4: Comunque ragazzi, io allora voglio fare i complimenti a tutti quelli che hanno votato sì.
1: A cosa?
4: Allora, il gioielliere Roggero, condannato a 14 anni, sì. Mentre i delinquenti, questi qua a maggior parte sono tutti.
1: Vabbè, ma tu l'hai visto il video, Marinè?
4: Viva l'Italia! Marinè, ma tu l'hai visto
1: il video del gioielliere?
4: Non ho capito, scusami.
1: Cioè, gioielliere, i rapinatori sono usciti dal coso, stavano scappando, lui l'ha inseguito, poi ne ha ucciso uno, poi ha inseguito l'altro, ha inseguito di spalle, e l'è vendetta. Tu sei per la vendetta allora?
4: No, Rosa, non sono per la vendetta, non mi mettete cose che io non
1: penso. Però, è vendetta, non è...
4: Ti prego, fammi esprimere, ti prego, fammi esprimere.
1: Prego.
4: Allora, dopo 14 rapine, no, ma chi è che non ci sono per il cervello?
1: Appunto. E quindi dopo 14 rapine è lecito vendicarsi, tu dici?
4: No, comunque ragazzi, io dico solo una cosa.
1: Ma scusami, Maria,
4: la politica. Fa pena come la politica, appunto.
1: E capisci che succedesse in mezza via? Vabbè. Ciao,
4: ma
1: amica.
4: Rosario, scusami, ma noi non ci stiamo con le mani dentro.
0: Ma che significa?
1: Tre corti, insomma, non è che proprio...
4: Ma permetti che tu anche psicologicamente cedi, non ce la fai più e scoppi.
1: Ma tu hai ragione, io ho 14 rapine, quindi alla quindicesima è lecito che mi vendichi e uccido...
0: Infatti ha preso solo 14 anni, poteva prendere molto di più.
4: Allora, da premettere, mi dispiace che ha ammazzato il rapinatore, però c'è anche da comprendere il gioielliere, però. Cioè, ho 14 rapine, ragazze, ma chi è che non perde la testa?
0: Ok, Marinella, il concetto è, se io subisco 4 furti, al quinto che subisco sono autorizzato ad uccidere qualcuno? Non credo.
4: No, ammazzare no. Ammazzare no. Io mi metto nei panni della
1: sputo.
0: Tu andresti bene. Eppure fai attenzione.
1: Grazie Marinella, grazie. Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, c'è una canzoncina, pubblicità, canzoncina, l'ultima parte della prima ora. Vai. Ask yourself.

0: talk about.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che c'è?
1: No, dice di già è finita, scivola.
0: Vola, vola via.
1: Scivola quel jeans, come disse il grande filosofo greco, scivola quel jeans. Allora, Platone.
0: Ci abbiamo qualche messaggio in merito, ovviamente, poi all'argomento con cui è entrata
1: Marinella, ci ha introdotto, certo. Pronto?
0: Pronto.
2: Non sono verde?
1: Sì, caro, chi sei?
2: Sono Nino del Furgone.
1: Qui Nino, ciao.
2: Ho sentito la chiamata di Marinella per quanto riguarda
1: il fatto del gioielliere, sì.
2: Il gioielliere.
1: Sì.
2: Secondo te è normale che io in casa mia non mi posso difendere in
1: e là io vai, che non è in casa, è mezza via.
2: È anche in mezzo alla strada, si sente rubando un magazzino, io non mi posso difendere.
1: No, ne capite? No, aspetta. Una cosa è difendersi, una cosa è inseguire fino al tu l'hai visto il video?
2: No, non l'ho visto.
1: Devi vedere, ragazzi, stiamo parlando di due cose completamente differenti.
2: Sì.
1: Se tu mi dici io sono nel mio negozio, quello mi minaccia di uccidere, metti in mano quella mia figlia di tacire là. Ma il discorso è se quello esce, se ne sta andando senza pistola, non sta sparando, io ti inseguo, alle spalle ti sparo, poi va cadunato e spara a chi l'altro mentre se ne sta fuggendo, è nata cosa? Che l'è vendetta? Che è omicidio.
2: Però secondo me in Italia ci vorrebbe la violazione della proprietà privata.
1: Ma già quando non sai chiunda la proprietà privata tu, sei uscito
2: esatto,
1: fuori,
2: questo
1: sei
2: questo è vero.
1: Che si è vendetta?
2: Non mi pare una cosa che se un marito vuole venire a casa per rubare il carapiccio, io comunque aggiungo.
1: È un'altra cosa, per esempio, ti porto l'esempio, io ho un negozio, subisco 4-5 rapine, no? A quinta rapina io so chi è quello, il giorno dopo vado e l'ammazzo.
2: No, questo no.
1: E che se è vendette, capito?
2: Dice, non è premeditata la cosa.
1: Non va bene, capito?
2: Però comunque vada, cioè, pure se lo faccio nel negozio.
1: Poi che
0: sì, però allora ragazzi, purtroppo su questa storia
1: sta in pericolo di vita, se non sono in pericolo di vita non mi posso difendere così.
2: Sì, pure la stessa cosa i carabinieri.
1: La stessa cosa la polizia, sì.
2: Guarda,
1: non puoi sparare. Sì.
0: Ma tu ti rendi conto che se fosse più leggera questa legge o più permissiva ci potrebbero essere molti casi in cui una persona crea la giusta situazione e si crea un alibi o una giustifica.
2: E allora lo Stato secondo me dovrebbe fare pene molto più severe, cioè proprio pene
0: su questo possiamo essere tranquillamente d'accordo. Però ragazzi, se vogliamo commentare l'episodio del gioielliere Ruggero, dobbiamo conoscere bene come è andata la cosa, perché se sentiamo solamente lui si è difeso, legittima difesa, l'hanno condannato, è ovvio che andiamo a storcere tutti quanti il naso. Purtroppo si deve vedere bene di preciso la dinamica dei fatti e lasciare da parte la sensazione di pancia e ragionare con quelle che sono le leggi.
1: Vabbè, io dico solo questo, andate a vedere il video, sta su internet, andatelo a vedere e giudicate, cioè perché da quello due persone non l'avete visto quel video. Bisogna vedere il video.
2: Il gioielliere
1: che si virò video dice così no.
2: Ne lo stavo giudicando e ne lo stavo condannando alla fine.
1: Vabbè, no, perché una cosa è legittima difesa, una cosa è scifore a inseguirli proprio. Vabbè, ciao bello, ciao. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Salve.
1: Sì, ciao. Ciao.
0: Ciao caro.
3: Posso dire la mia?
1: Veloce, togli l'auricolare se
3: allora,
1: ce l'hai.
3: Va questa bene. Sentenza è molto dubbia per due motivi. Ci sono due omicidi e un tentato omicidio che normalmente porterebbero all'ergastolo. Sono state date molte attenuanti, per questo ha preso 14 anni, perché lui l'ha inseguito in strada, è andato addirittura dietro.
1: Non si è pentito.
3: Quindi, attenzione, per esasperazione bisogna trovarsi, e si è andato un po' oltre quello che era legittima difesa. Però la sentenza che io vado a, che mi fa paura, non è tanto questa, ma il fatto che permettano a un pregiudicato, perché sono pregiudicati, a chiedere il risarcimento danni perché sono stati uccisi a seguito di una rapina.
1: Ma mo hanno fatto un emendamento.
3: Quindi ognuno in famiglia, se abbiamo un delinquente e viene ucciso, io mi arricchisco, cioè non funziona. Io l'unica cosa che contesto.
1: Vabbè, comunque hanno fatto un emendamento che hanno tolto
3: ai delinquenti. e soprattutto se ci fossero pene più severe nel momento in cui io vado a rubare a casa tua, a casa di chi esso sia, devo essere messo alla berlina, non posso andarci, ma io non ho sparato, avevo la pistola e giocattolo, dopo due giorni io sto fuori, non va bene.
1: Sì, ma sei d'accordo con me che il gioielliere, sì, ma sei d'accordo con me che tu l'hai visto il video, là non è legittima difesa, l'è vendetta,
3: è andato oltre.
1: Allora, dai,
3: se lui l'avesse minacciato sotto la pistola non le avrebbe fatte muore, i carabinieri la testavano, gli avremmo fatto un grande
0: o li mettevi in fuga contro minacciandoli sempre con l'arma da fuoco. Anche quella è una.
3: Cioè, tu sei andato fuori, l'hai preso in mano.
1: Si è vendicato. Si è vendicato.
3: Vabbè,
1: vabbè, se ti accorto come venga a vendicare quello a te, se si potesse fare, c'è sta chissà chi.
0: Comunque andranno a Strasburgo, la cosa andrà in Europa e si capirà poi se la sentenza insomma cambierà in qualche modo. Nel frattempo, chiudiamo la nostra prima ora. Vi lasciamo alle ultime notizie, ce le racconta Marcello Calvano. Poi andiamo a scoprire attraverso il meteo che clima ci attende nelle prossime ore e poi la seconda ora di Yes Anokis Kiss.

0: ora di Yes and No Kiss Kiss in questo giovedì 16 luglio con lui Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pisacane. Devo dire la verità, ho acceso il fuoco un pochettino in radio, perché sono andato un po' dai giornalisti, un po' dai tecnici, un po' da come.
0: Perché tu non hai fatto due, no?
1: Ma tu che ne pensi? Mo li ho lasciati nel corridoio che stanno tutti quanti.
0: Stanno appiccicando
1: tutti quanti. Però posso dire che solo io e Pesacane siamo contro a questa cosa. Si mi rimbalza solo a Pesacane, raramente a Pesacane ci troviamo, d'accordo?
0: È strano.
1: Tu, un punto, infatti, è molto strano.
0: Secondo me finirà questo caldo torrido.
1: Finirà il caldo. C'è l'allerta meteo, perché invece. Io e Pesacane ci troviamo. E molti sono i messaggi che arrivano. Prego, Pesacane, vai.
2: No, io dico, ragazzi, di pancia è un episodio che fa rabbia a chiunque. Chiunque che subisce una rapina, o quando sentiamo che qualcuno subisce una rapina, ci sale una certa rabbia. E partono dei pensieri che possono essere anche estremi e sbagliati, ma un conto è pensare e arrabbiarsi, un altro poi è passare all'azione. Ci sono conseguenze gravi. Buongiorno carburatori ostruiti, io lo leggo solo perché è fantastico.
1: Sì.
2: Io devo prendermi il numero di Lino dall'Irlanda e contattarlo per chiedergli quando devo offendere qualcuno, suggerisci. Allora andiamo al telefono. Pronto?
1: È che sono il carburatore. Pronto?
2: Squilla il telefono.
3: Marco Rosario, vi chiedo scusa.
1: Dimmi.
3: Allora, io non sono per la vendetta, però voglio far capire. Il gioielliere ha sbagliato, giustamente, perché non stava nella sua proprietà, ma fuori. Però Rosario, Marco, dopo 14 rapine, secondo me il gioielliere non era né capace né intendere e né volere.
1: Non l'ha richiesta sta cosa, sai.
3: Io non sono d'accordo, lo sa che ha ammazzato i rapinatori, perché la vita non se le fa nessuno.
1: Aspetta, Marinella, aspetta un attimo, però aspetta un attimo.
3: Non ammazzare.
2: Però ma anche sparare sì.
1: In tre gradi di giudizio lui non ha mai mostrato un momento di pentimento, né dire io stavo offuscato, lui ha sempre perseguito questa cosa, io ho ragione, l'ho fatto con ragione. Anche questo ha influito molto sul giudizio dei giudici, perché se almeno dicevo stavo in un momento che non capivo niente, ho visto mia figlia legata e sono uscito pazzo, sempre ha detto che l'ho fatto in
2: cosa
1: maniera lucida,
2: cosa che teoricamente a volte si fa legalmente,
1: infermità mentale,
2: non
1: ha dato neanche mezzi al giudice per dire un'infermità momentanea, quindi è un po' come il nostro Ciro Froio, che è convintissimo della cosa, quindi
2: ma per carità, ognuno può avere poi la sua idea, ragazzi, però
1: introdurre nell'ordinamento il diritto di vendetta si può pure discutere, pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
4: Sono Ernesto dalla provincia di Venezia.
1: Qui, ciao caro, come stai?
4: Bene. Voi, tutto a posto?
1: Tu sei un poliziotto, un ex poliziotto,
4: Sì, sono un poliziotto in pensione.
1: Sì,
4: Del discorso, lo sai cos'è che mi ha fatto paura, purtroppo? Il fatto che uno va a rubare, dopo o lo feriscono, o lo ammazzano, la famiglia chiede il risarcimento. E questa è proprio la cosa.
1: Allora, non ti voglio interrompere, però mi sembra che il governo abbia teste fatto un emendamento che vieta il fatto del rimborso, in pratica.
2: Allora, si leva questa cosa, ma non è retroattiva, cioè nel caso del gioielliere.
1: Comunque l'hanno tolta, ecco.
4: Però non è giusto, uno che va a rubare dopo deve... Come, allora, un lavoratore va a lavorare e fa fatica a essere risarcito se subisce un danno.
1: Ma tu quello che ha fatto il gioielliere come l'hai visto?
4: L'avvocato giusto.
1: Ma tu quello che ha fatto il gioielliere come l'hai visto? Come lo giudichi?
4: Allora è un eccesso di legittima difesa. Purtroppo però in quel momento gli è saltato qualche lampadina nel cervello a questa persona.
1: Però la poteva giocare in fase di giudizio, no? A dire questa
4: per me sì,
1: non l'ha voluta. Lui l'ha preso come un fatto di principio, non l'ha voluto. Vabbè, pronto.
2: Diciamo che si potrebbe ragionare pure su un altro fattore, ragazzi, che forse i giudici pure hanno tenuto conto. Ok, hai ricevuto tante rapine, ok, sei particolarmente provato, però nel momento in cui probabilmente ti metti un'arma nel negozio o addosso, e poi la usi in quel modo, c'è quasi, capito, una premeditazione, come a dire, se dovesse
1: succedere, premeditazione ci vorrà.
2: No, nel senso, se dovesse succedermi qualcosa, ma davvero che la rincorsi fuori, capito? Cioè, si è accanito fondamentalmente.
1: Pronto, buongiorno, ciao.
5: Pronto, ragazzi, buongiorno. Ciao. Io hanno fatto due proposte in Parlamento. Allora, la prima vogliono proporre Marinella capo dell'AIS.
1: Sì.
5: E la seconda gli vogliono far fare un programma
1: L'AIS.
5: Su Rete 4.
1: L'AIS, l'AIS, vabbè.
5: Politicamente destra.
1: Ma guarda che qua ci stanno varie origini in radio, destra, sinistra, sono tutti d'accordo, sono tutti d'accordo. Beh, con Marinella.
2: È un episodio questo, ragazzi, che è un po' trasversale.
1: Flavio, attendo la domandata, ha fatto buono gioiellino. Aitasi pure Flavio.
2: No, sta facendo cose così.
1: Fa camana così, quindi insomma, veramente siamo sotto Andi e Pesacane. Pronto?
2: Restiamo umani, pronto?
6: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Ciao Enzo.
6: No, volevo dire solo una cosa, voi non avete notato una cosa, ma Marinello quando ha chiamato la prima cosa ha detto: adesso sono contento di quello che hanno votato sì, quindi è un fatto politico, allora sono fatto proprio che chi lo ha acceso fuori rinda, che non c'è passato, che ha mutato sì tutto quanto al referendum, questo è tutto.
1: Sì, è un fatto politico, però scusatemi, non vedo cosa c'è di male.
2: Forse sono io che soffro di amnesie, ma il referendum con questo episodio
1: tutto legato,
2: che c'entrava?
1: Là. Niente.
2: Cioè, se fosse votato diversamente, avesse vinto qualche altra cosa su questo episodio specifico, niente. Cosa cambiava?
1: Nulla.
6: Cambiava che la politica sarebbe intervenuta sui giudici, avrebbe cambiato il verdetto.
1: Ma chi l'ha detto? No, ci sta una confusione pazza. Mamma mia. Pronto?
7: Rosario.
1: Oui, caro, ciao.
7: Rosa, buongiorno. Mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
7: Senti, io tengo un'idea proposta, Rosa.
1: Prego.
7: La fica per tutti libera.
1: Ah, quello sì, quello la darei tramite Asli, come stai in Olanda.
2: Come disse Cettola qualunque. Pronto?
1: Pronto.
8: Pronto, buongiorno ragazzi, sono Mariano dalla Francia.
1: Ciao caro.
2: Ciao Mariano.
8: Volevo spezzare una lancia in favore di Mario, il gioielliere.
1: Sì.
8: Chi di voi? 13 rapine, ha visto lo Stato assente. Quanti ladri sono stati presi?
1: No, a me... No, ma non è chi
2: sto
1: discorso.
2: Ma tu dici i ladri che hanno rapinato Ruggero, quanti di loro sono stati poi arrestati?
1: Allora, seguendo questa legge qua, io... Cioè, seguendo questa legge, io metto una pistola in culo e vado a fare quello che hanno fatto la legge. Cioè, non... Sarebbe la barbarie proprio. Pronto?
9: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
9: Rosario, Marco, voi fate un programma bellissimo, ci divertiamo, tante cose intelligenti.

0: guardasse a proposito di legge, ti faccio una proposta di legge: chi fa il borseggio, no? Oppure chi ruba, ti taglio le mani.
1: Magari, io sono di questo parere qua, magari.
0: Occhio per occhio, dente per dente.
1: Ma no, Rosa, il problema è di chi ce l'ha.
0: Torna a mare dei 3.000 anni, praticamente. Ok, va benissimo. Ciao, Nico. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
2: Senti, sono Mariano. Ripetevo quello che ho detto prima.
0: Sì.
2: Nelle 13 rapine precedenti, quanti di quei ladri sono stati presi?
3: Ma che c'entra questo con l'uccidere quelli che ti sono venuti a rapinare?
0: Ragioniamo, ha ragione lui, dice 13 rapine, nessuno è stato, quindi mi legittima il fatto che se trovo uno di quei tre li
2: legittimo,
0: posso ammazzare.
2: Non legittimo, ma una persona che si vede abbandonata, una persona che sta là dentro facendo il suo lavoro, a da una parte foresta da magna usang tuoia. Io credo che ci siano un miliardo di attenuanti, non
0: quindi tu sei per la per
2: umano,
0: quindi
2: ci saranno un miliardo di attenuanti per questa persona.
0: No, non ci sono l'attenuante perché non si è pentito, ma il discorso è questo: se tu fossi un legislatore, avessi il potere di farlo, metteresti il diritto di vendetta nell'ordinamento?
2: Beh, allora
0: per tutti, tu hai subito dei torti, no, e ti puoi vendicare.
2: Non lo ammetto, scusami, mi fermo un attimo con la macchina.
0: Prego.
2: Io non ammetto che si uccida, però non ammetto che io sto lavorando e tu puoi fare quello che
0: questo
2: vuoi.
0: Questo è legittimo, non... però non sei per la vendetta tu.
2: No, non sono per la vendetta.
0: Se no, capire che succede.
2: Giustizia più presente.
0: Va bene, è già un discorso. Ciao caro, grazie.
3: Però allora, a me la cosa che spaventa è che a questo discorso ci si arriva un attimo dopo.
0: Quale discorso?
3: Il fatto che dici ok, forse poi è sbagliato, però vorrei più giustizia. Sul fatto che ci vuole più giustizia, ci dovrebbe essere più giustizia, ci vorrebbero pene molto più certe anche per di questo si può parlare. Di sicuro in Italia abbiamo più di un problema sotto questo punto di vista. Però da qua poi a dire però lui ha fatto bene ad uccidere, ragazzi, passa un messaggio che è devastante, perché allora io taglio la strada a uno, quello scende, mi mena, ha fatto bene,
0: appunto,
3: cioè vogliamo arrivare a quello,
0: diritto di vendetta, vai, ci fermiamo un attimo ragazzi,
3: c'è Neck, ragazzi.

0: Ciao, sono Charles Bronson, il giustiziere della notte.
1: Oh Gesù mio.
2: Charles Bronson. Ecco signori, la linea no, libera. C'è. 0815466873 se volete. Pronto.
3: C'è questo messaggio che mi un piace. Attimo. Scusa un attimo, è un ci trovo dell'innocenza quasi, dice: ragazzi, Tornelli, buongiorno, io sto con il gioielliere, anzi doveva fare di più, sta gente deve andare a lavorare. Nicola, ma mica ce lo doveva trovare il gioielliere.
2: Vabbè, vabbè, pronto.
4: Pronto, pronto ragazzi.
2: Sono buongiorno. Peppe. Ciao Peppe.
3: Ciao.
4: Ragazzi, buongiorno. Allora, io sono un vostro assiduo ascoltatore, ma chiamo non spessissimo, non partecipo frequentemente.
2: Grazie.
4: Però questo è un argomento, secondo me...
2: Su Ciam,
4: bravo, nel senso è complicato ragionare su questa cosa se non mettiamo sul piatto della bilancia una serie di cose, e quindi l'esasperazione è un attenuante ma non può essere una ragione, l'eccesso di difesa non può essere legittimato. Allora io penso che quando si educano delle generazioni ci vuole tempo. Quindi ci vuole uno Stato in grado di reprimere nel breve e di educare a lungo termine. Se noi non partiamo da questo, io capisco chi dice ho avuto 12 rapine, non hanno arrestato nessuno. Il problema non è che non li prendono, il problema è che quando li prendono escono. Questo è il vero problema. Si chiama certezza della pena. L'Italia si deve avere la certezza della pena. Bisogna avere probabilmente più carceri, perché oggi sono tantissimi delinquenti, è inutile che ci giriamo, e quindi spesso non vanno in galera perché non c'è dove metterli. Quindi queste cose vanno analizzate bene. Sicuramente l'eccesso di difesa non può essere legittimato, perché come dice Rosario, dopo diventa barbarie.
2: Poi
4: può trovare il pretesto per andare a vendicarsi di qualcuno che gli ha bucato la ruota della macchina. Quindi questa è una cosa delicata. Il tizio ha tutta la mia comprensione dal punto di vista umano, perché sono un essere umano. Probabilmente anche io, colto dall'esasperazione, potrei esagerare nella difesa. Però poi ci vuole la legge che mi punisce adeguatamente, altrimenti come me si comporteranno 100.000 altre persone, anche senza la ragione, il motivo, la rapina che hai subito, che ti ha esasperato. Ok, ti abbraccio.
2: Ciao amico mio, ciao.
1: Caro.
2: Sì, è un po' ragione. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno Rosario, tutto a posto?
2: Tutto a posto, ciao Rosa.
5: Allora, Rosa, Marco, lo sapete, io vi voglio bene e vi stimo, però mo ti rispondo, ok?
2: Prego.
5: Voi giustamente la pensate come voi, ed è giusto che voi avete ragione perché diventa barbare, però ti faccio un esempio. In Germania, non so stinche santo, in tedesco, uccide la mamma la mattina, scende come se niente fosse, va al centro commerciale, questa è storia vera, l'hanno raccontato tutti in Germania, è storia vera, scende, va nel centro commerciale con una pistola in mano, sequestra una donna con il figlio. Allora io dico, sai che anno fa? L'hanno atterrato, non c'è più tedesco, l'hanno atterrato.
3: Ma quelli che lo hanno atterrato non è che sono
2: ostaggio,
3: cioè, capito? Cioè, non penso che non abbiano avuto conseguenze.
2: Ma no, teneva l'ostaggio la polizia, giustamente.
5: Ma io non lo so se hanno avuto conseguenze, però per quello che fai devi
2: ragazzi
5: pagare.
2: Informiamoci per bene sui fatti, se no come faccio?
3: A poi pur te le sempre a paragone di una cosa successa in Germania che ha fatto una cosa completamente diversa. Vabbè, pronto.
6: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
6: Finendo prima, Rosa.
2: Dimmi.
6: Come dici tu, allora per me ci deve essere una differenza tra se io torno a casa e trovo la casa svaligiata, oppure se io torno in casa con la mia famiglia e mi entrano con la pistola in casa, con me dentro, e mettono a repentaglio me e la mia famiglia. Questa è la differenza.
2: E ricordate il fatto di quel ragazzo che... Scusa, ti ricordi quel fatto di quel ragazzo che tornò a casa e trovò i ladri in casa, i due rom in casa? Hanno questo scontro e questo prende il coltello da mano a lui e lo accoltella, no?
6: Sì.
2: Lui non è stato condannato. Cioè, nel senso che io sono entrato, ho avuto una colluttazione con questo che lo voleva accoltellare. Lui è stato bravo a togliergli il coltello e poi l'ha ucciso, insomma, l'ha accoltellato. Tant'è che i rom dicevano, Maron, che cosa, quello stava lavorando. Un po' scendere a fare è falsa fine. Quello non è stato condannato perché là è legittima difesa. Capisci?
6: Io a quello voglio arrivare, perché
2: ma se ne scappava quello lo inseguiva, no. Mi si scalli uccideva, l'aveva torto.
6: Ma non, però questa legge così è troppo blanda, perché se tu entri a casa e non trovi le cose e hai fatto il ladro, il tuo lavoro, fai il ladro, devi essere condannato. Se ti prendono, ti dite le camere, ti arrestano e fai quello che è, tu fai il ladro apposta. Ma tu si trasi da una casa in una gioielleria con chi armati di pistole, sequestri persone, attacca gente, mogliere, figli, fermati un attimo, tu sei criminale a tutti gli effetti. Cioè non mi puoi dire che non è così, perché, oppure che lui deve avere la freddezza di dire no.
2: Ma tu l'hai visto il video? Tu l'hai
6: visto? Ed è sbagliato, yeah, perché ha fatto un'esecuzione.
2: E chi le brave, un'esecuzione.
6: E io dico, però, fermati un attimo, tu mi avevi fatto l'esempio prima, allora occhio per occhio, dente per dente, ci dagli in mano a c'è roba. Io ho detto, per me dovrebbe essere così, va bene. Però io, se una persona ti violenta un figlio e tu sei chi è? C'hai la forza.
2: Beh, là vaga rischiare, là vado in carcere.
6: Mille motivi per acchiapparlo all'uscita.
2: Ma non è sbagliata la legge. Con voglia accirere o cirro, per mi vendicare, però va a galera, basta. Cioè, che lei è una vendetta.
6: Ma non è una vendetta, che li pensa che a me non dicevano premio. Qua stiamo dando 1.000.000 di euro.
2: Se mi violentano, pesa cane. E io, ragazzi, mi voglio vendicare, ammazza quello.
3: Andatevi a leggere cosa prevede e in quali casi si riconosce. Sto dicendo la legittima. Pronto? Difesa. In quali casi e in quali situazioni?
7: Quanto tempo
3: che non lo sentivo.
2: Pronto?
3: Ma guarda che lo usi tale e quale pure tu.
2: Lo sto usando, bro.
3: Oggi, ma le altre volte è la tua fonte di sapere pure per te, quindi perché la vuoi togliere a me? Pronto, chi è?
8: Buongiorno, sono Fabio.
2: Ciao Fabio.
8: Sto povero gioielliere è incappato in una brutta situazione, perché la giustizia ordinaria ha fatto il suo corso e va rispettata, ma non può neanche fare appello alla giustizia morale, quella del presidente Mattarella, come ha fatto con la Minetti della Cricca. Perché se il presidente Mattarella gli dà l'amnistia, no, si schiera sulla...
2: No, non penso morale. Proprio che ci sarà, ma poi perché lui non si è pentito. Ma lui, il problema, l'ha detto anche il giudice, non si è pentito, non ha dato segno di pentimento, a dire guarda, stavo offuscato di mente, a un certo punto non ho capito più niente. No, lui è stato proprio liscio, l'ho fatto, che volevo fare.
8: E non si può fare, perché dalle sangue in testa e voglio spaccare.
2: Anche in una strategia difensiva poteva usare questo. Manca un appiglio giudice, mi dice ok, tronco 3 anni. Capito?
3: Cioè, io credo che gli andava molto meglio se lui tirava fuori la pistola all'interno della gioielleria, controminacciava i criminali. Lì non sarebbe successo niente, secondo me.
8: Però il tema che io volevo un attimo spiegare è che, secondo me, il presidente Mattarella, in questo caso, viene chiesta l'amnistia, perché gliela chiederanno sicuramente.
3: È una cosa che ha invocato Salvini, ma al momento è più uno spot sempre elettorale che non una cosa concreta.
8: Okay. Ma come si schiererà, secondo voi, Mattarella? Dalla parte della moralità o dalla parte della giustizia ordinaria?
2: Ma non penso che si schiererà, non penso proprio. Va buono,
3: vedremo, innanzitutto vedremo se arriverà mai sul tavolo di Mattarella
2: fra poco Mattarella finisce il suo mandato, ragazzi.
3: Tra le altre cose, quindi vedremo poi che cosa succederà.
2: Se sale la Russo, che vogliono fare la Russo presidente della RMC, e sale la Lea, siamo a posto, là voglio uscire.

0: ancora una mezz'oretta insieme, ragazzi, con Yes and No Kiss Kiss, 081 546 6873, se volete dire la vostra. Pronto?
1: Rosa!
2: Sì.
1: Ma oggi mi sono ventilato tutto il contrario, a capo non fate indica.
2: No, era scimità, Rosa. Pure io penso che era scimità.
0: Ah, io in realtà ne sapevo un'altra, che tipo la mattina, quando ancora la casa c'è l'aria un pochino più fresca rispetto a quella delle ore più calde, se tu ti chiudi dentro e accendi il ventilatore interno alla casa, oddio, non hai ricambio d'aria, però smuovi quell'aria un po' più fresca all'interno.
2: Giuro da Indi, giuro da Indi, giuro tutto qua, giuro te porto. Giuro te porto, se ti sei non fa niente, è normale. Ciao, fratello.
0: Ciao. Purtroppo in Italia ancora non in Italia ancora c'è una normativa intensiva sull'uso della dashcam. Molti tribunali, nei ricorsi presentati, le stanno dichiarando prove inammissibili, ci dice Gianni in merito alla questione di poco fa.
3: Non lo so, però se si vede un reato, non penso che... cioè pure che violazione della privacy, dipende.
0: Beh, la dashcam ha molti tipo, problemi in questo senso, purtroppo.
3: Cioè, il son grinda, riprendo, quello che mi sta facendo una rapina, non lo posso usare come prova, dire questo mi ha fatto la rapina. È violazione della privacy.
0: No, penso...
3: se è violazione della privacy, la rapo cosa e mi è stata coppa a base. No,
0: può diventare violazione della privacy, credo, sempre nel momento in cui tu la vai a pubblicare.
3: Italia, in Italia non mi meraviglio niente, è stato denunciato pure il ladro che entra in casa e si fa male e vince pure la causa.
0: Perché no, non era avvisato che c'era.
3: Chi le deve fa male, chi le sto faticando. Pronto?
0: Annira, ma sto faticando.
3: Chi
0: sono
3: sei?
0: Libero professionista.
3: Chi sei?
1: Allora,
3: Jim, dimmi.
1: No, questa ve la devo proprio dire, questa è fresca fresca. Ha visto la macchina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3: Ah,
1: io era una macchina giapponese, a Toyota.
3: Vabbè, a discolpa non abbiamo più un'industria automobilistica, l'abbiamo persa.
0: Ah boh, ma almeno per sfizio piglia una Fiat, almeno sai il
3: è
0: nome. Ho capito, ma almeno il nome, leggi la marca, ti ricorda l'Italia.
3: La macchina 20 anni fa, pigliamo.
0: Vabbè.
3: Giustamente. Ciao fratello. Su Made in Italy, oltre un formaggio, che tenim, vai.
0: Dice un amico, un sempre valido, a buion,
3: tutto annanzi.
0: Allora, 081 546 6873, per dire la vostra.
3: Ma per esempio, alcuni tassisti ci hanno segnalato, perché ci stanno le macchine della stradale che ci hanno sopra, che se ti vedono in doppia fila ti fanno la multa,
0: sì,
3: no? Senza neanche fermarti. Per esempio, se un tassista si ferma per far scendere il passeggero e passa quella macchina, ti faceva molto. Come faccio a stabilire che c'ho il passeggero dentro?
0: Perché?
3: Oppure mi fermo un attimo per far scendere una persona che è consentita la sosta, però passa la macchina e ti fa la fotografia e dici che sta pure che
0: quattro frecce accese, devi dimostrare.
3: Peggio ancora.
0: No, se devi far scendere qualcuno, devi mettere quattro frecce.
3: Perché ci si è formato in doppia fila? Poi devo dimostrare io che sto facendo scendere, come faccio? La dashcam che faccio vedere l'orario,
0: credo che forse la variabile potrebbe essere il fatto che tu eri fisicamente guidatore in auto.
3: Ti ricordi, ci sono arrivati parecchi di questa
0: segnalazione. Ragazzi, ora tutti insieme facciamo il mantra per combattere il caldo. Patata
3: fresca. Vai, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
3: Ciao Giovanni.
0: Ciao.
4: Niente, io volevo dire una cosa. Allora, io ho vissuto 8 anni a Milano e una decina a Firenze.
3: Sì.
4: Allora, io devo dire la verità, quello che adesso ha detto Carmine il tassista, l'80-90% delle volte purtroppo è così. Perché? Allora, io ho notato una cosa, che purtroppo, e io sono un loro collega, io sono un agente anche io, purtroppo qua al sud si fa... cioè, quando si ferma una macchina si adotta lo stesso metodo sia per chiedere i documenti e anche, cioè, la modalità di chiedere i documenti, sia quando credi che di fronte c'è una persona per bene, sia quando parti prevenuto e di fronte ovviamente c'hai una persona, insomma, una persona che magari ti vuole fare del male. Io ho notato questa cosa, le forze dell'ordine dovrebbero avere anche la sensibilità di capire quando stanno fermando probabilmente una persona per bene e quando praticamente non hanno quel tatto, almeno qua in Campania. Io dato questo, cioè, per loro sono quasi 90% persone che non... come
3: te lo dico,
4: male gente.
3: Vabbè, ma secondo me dipende dal carattere di chi ti sta fermando, come sta, che l'hai
4: fermato. Quasi per ascolta, allora, quando lavori a Milano, a Roma, tu ti fermi, dici pure buongiorno, usi l'italiano, qua molti colleghi usano a prescindere il dialetto, che è sbagliato, cioè, raga, è sbagliato.
0: Secondo me, scusami, un esponente delle forze dell'ordine, al di là, ok, di una emotività o di una personalità, in quel caso sta rappresentando lo Stato, che deve essere cinico e freddo, nel senso che non devi essere cattivo a prescindere, però devi avere quel metodo istituzionale del chiedere, del fare, nel ricevere, che va bene per chiunque, va bene per la persona per bene, va bene per chi è magari un...
4: La maggior parte delle volte non è proprio così,
0: lo so,
4: ti fermano, ti dico la verità, io non mi sto dando la troppo dietro, tra virgolette, perché ci sta pure chi ti ferma, ti fa il saluto con la mano e ti dice buongiorno cortesemente, patente e ripeto, oppure ti dici i documenti, per esempio fuori ti obbligano a distinguere, a chiedere
2: ma chi l'ha visto da assiste sta tu e voglia, capi? Mandami i documenti, che fate, capisci? Ah, c'è quella conferenza di assiste, capi? Poi Carmenile, si virà a Carmenile, ti vengono proprio ci mettere in mano in culo, capi?
0: Ma non dire così, ma perché?
2: È naturale,
0: è una cosa carina. Ma quello ti vuole così bene, Carmine, ti vuole,
2: sto scherzando,
0: ha una stima così, così profonda nei tuoi confronti.
2: Sto scherzando.
0: Allora ci sentiamo un'altra canzoncina, e che canzoncina, ragazzi, altro che, ragazzi, Queen con David Bowie.
2: Belle, sì,
0: Under Pressure, Queen e David Bowie.
2: C'è il sound di tutto, questo è un grande successo.
0: Questo è un capolavoro.
2: Ma diventa non credibile.
0: Non si sono mai incontrati Freddie Mercury e David Bowie quando hanno registrato questa canzone, eppure ne è venuto un capolavoro. Che stai dice, ma quando mai?
2: Ma non hanno mai pigliato il fumo, secondo te?
0: No, non l'hanno mai fatto, no.

0: Mi favorisci i documenti? Favorisci i documenti?
1: Ce l'ho nel borsello.
0: Ce l'ho. 0815466873. A dire la verità, ogni volta che mi fermano a me, sembri gentile, cosa. Il può avere uno signore, che avere una personalità, lui.
1: E se non sapere.
0: Vai, cinture di sicurezza, abruzzo per la fianca, capi? Posso vedere anche un ciò come posso muovere, capi?
1: Che c'ha il profilo di chi condurrà il prossimo festival di Sanremo,
0: certo, aquilino, ragione. Sicuramente è uno buono. Noi, pronto?
2: Oggi scusate, sul senti perché mi sono dimenticato di dire una cosa.
0: Sì, sì.
2: Allora, perché poi sto sentendo, arriviamo appunto che lui comunque sempre con modi irruenti. Iniziamo una discussione che andava proprio dove io alzai la voce, avevo inferito in questa pena, ma la fase più brutta fu a me come uno fu stato qua ci sono un in petto.
0: Vabbè, se ti da finire a mille una notte, che ma va a dimostrare.
2: Ma gli ha parlato, perché lui c'è tu c'è tessera padre, tessera mamma. E lui disse, mi scuccio, la dimostra l'altro faccia restare.
1: Allora Carmine, a me dispiace perché tu hai ragione, cioè moralmente hai fatto sicuramente bene, però il problema è che se ti vogliono applicare il codice della strada, e il codice della strada dice che aspetta, ho capito, ma se
2: il... Io sono un cristiano.
0: Vabbè, ragione Carmine, Marco.
1: Sì, il problema è che se gli vogliono applicare magari il contro, il codice della strada, per il fatto che si è fermato sotto la fermata del pullman e là non poteva fermarsi manco lui per far scendere,
0: può fare perché un servizio pubblico dice lui come servizio pubblico può fermarsi per far scendere e poi diversamente abile.
2: Io un passeggero lo devo far scendere in sicurezza, scusami.
0: E Carmelia, certo. Carmelia, ma comunque avrà ragionissimo perché lui è l'autorità, ma tu vai a dimostrare che chi lava tutti.
2: No, Rosa, ma io non voglio neanche andare,
0: a bozzo. Che buffa, che buffa. Ciao, bello, ciao. Come allora... fai a dimostrare? Avrà ragione l'autorità, quando tu dici l'autorità.
1: In realtà, purtroppo, non potrebbe fermarsi là, da quello che vedo dal codice della strada.
0: Ma come, scusi, chi l'ha un servizio pubblico?
1: Ma non puoi fermarsi alla fermata del pullman nemmeno per il tempo necessario per far salire o scendere i clienti.
0: Allora, tutti,
1: allora per questo, se poi ci si impunta, capito? Cioè, con ci vuole.
0: Strano, che mi sembra. Che io sapevo come ha risposto, bestia. Chi l'avrà detto?
1: La legge vieta esplicitamente sia la sosta che la fermata negli spazi riservati alla stazionamento della fermata.
0: Ma è un taxi.
1: Certo che io l'ho scritto con taxi.
0: Allora.
1: Un taxi può fermarsi sotto la fermata del pullman per far scendere i clienti? La risposta.
0: A noi clienti, scrivi in cieco. Come fai la domanda? Pronto? Perché se la persona disabile mi dice fermami là che io là mi oriento e roba varia, pensi che è umano, no? Fermare. Pronto?
1: E purtroppo a volte quello che è umano non va di pari passo con quello che c'è scritto sui codici della strada. No. Non prevede deroga nemmeno per un non vedente o un disabile.
0: E allora è tutto, Carmine. Tu voglio pigliare lui e parte tua.
1: Moralmente c'ha ragione, io sono dalla parte di Carmine. Cioè, questa è una di quelle situazioni dove magari tu, esponente delle forze dell'ordine, fai un'eccezione. Però, insomma, se poi vogliono applicare.
0: Ma napoletano, giuro lui ci va a buio.
1: Ma non puoi mai dire chiudi l'occhio che ha fatto scendere un non vedente. Ma ti sembra che l'utilizzo dell'italiano qua?
0: Voleva dire, ma tu che sei tutto così, o vigile, ragione lui, c'ha ragione vigile, pronto?
1: Ah, mamma mia. C'è qualcuno, Zago? Dovrebbe, pronto?
3: Ciao, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Caro, ciao.
3: Senti, sono un collega di Carmine, guarda che noi la fermata è consentita.
0: Noi ci siamo, no, una cosa, non dite così, perché noi quello che dici Gemini, che lo regime che ha la verità. Se Gemini mi dice questa cosa, io...
3: Dipende come gli poni la domanda.
0: Lo so, però dice che così.
1: Allora, facciamo un test, scusate. Ponimi tu la domanda, gliela faccio in tempo reale, vai.
3: Servizio pubblico non di linea, taxi, è consentita la fermata.
0: Sulla fermata di linea.
1: Un taxi.
0: Sì, ma sulla fermata del pullman, questo è il discorso.
1: Fermarsi.
3: In quel momento è occupata la corsia di sosta, cioè accostare a in sicurezza, io l'accosto dove c'è la fermata del bus.
0: Vabbè, voi sapete, ragazzi, voi siete addetti al lavoro, no? Non lo so. Però...
3: C'è un regolamento comunale apposta.
0: A me sembra strano che non voi potete fermare coppa fermato il pullman sia libero. Però...
3: Marco, scusa, una volta avevamo delle corsie preferenziali.
0: Sì.
3: La corsia preferenziale, io posso fermarmi in corsia. sia se il bus sta dietro, sia la fermata del bus, o al semaforo, o in qualsiasi altro punto della corsia, per far scendere l'utente.
1: Ma la preferenziale è un altro discorso.
3: Si chiama fermata, non si chiama sosta. Fermata.
0: Ah, fermata, quindi prova confermata.
1: Sì, però se sei sulla preferenziale è normale che quella è una corsia dove ci siete solo,
0: ragazzi,
1: voi e il pullman.
0: Non cazzeggiamo, sulla fermata del pullman posso fermarmi per
1: no, dice di no, io sto scrivendo in tutti i modi possibile immaginare.
0: C'è il ministro,
1: mi rimanda al codice della strada, mi rimanda, ragazzi.
3: E quell'intelligenza artificiale non ti metti input, che è un
0: noi ci fidiamo ciecamente, anche se per l'aberrazione, va bene, non è pure c'è pesci.
1: Aspetti,
0: non ho capito, scusa, puoi ripetere?
3: Regolamento
0: comunale,
3: servizio pubblico non
0: dirigi. Allora bisogna stabilire anche il comune, può darsi che a Napoli è per mesi, che ne sa, chi lo fa per messia?
3: No.
0: Marco, non ci credo.
1: No, ma figurati, per me
0: non ci crediamo. Dici.
3: È una fermata, metti che c'è un utente disabile, non può scendere, un palazzo sta a 148 di via di Corso Umberto, e 148 si trova fermato il pullman, chi l'ha lasciato là? Non posso lasciarlo da un'altra parte, sono perseguibile proprio per legge, si chi lo dare se fa male.
0: Pure ci sta stato fatto.
3: A noi come servizio pubblico non di linea, la fermata è consentita.
0: Sentite, se c'è qualcuno in ascolto che ci può, sciogliere questa cosa,
3: sì. Non la sosta.
0: Allora facciamo una cosa, ma chiamiamo Di Paolo, sull'uomo pensiero.
3: Chiama l'assessore così.
0: No, chiama. Chiamiamo
1: presidente Trump.
0: Che ci fanno a multi?
1: Fermi lì, torniamo subito. Piccola pausa, provo a chiamare il nostro avvocato di fiducia. Vediamo che cosa ci dice.
0: Che ci dice.
1: E lui spesso parla anche del codice della strada.

0: domenica.
1: Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno a te.
1: Ciao, ciao caro, ciao.
2: Ciao, allora un altro tema di attualità è la questione dei medici Novak che potranno essere reintegrati al lavoro. Dobbiamo ringraziare queste persone per non avere diciamo aumentato il caso di indennizzi da parte dello Stato per i danneggiati da vaccino. Quindi hanno sparagnato una cosa di sordo, addio, grazie a questi eroi.
3: Io non ho capito se sei favorevole o meno al Novax, scusa. Ah, se n'è andato, ok, attacca. Vabbè, 081 546 6873.
4: Pronto? Siete?
3: Sì, ci sono, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Io volevo un attimo esprimere il mio pensiero su questa storia di Mario Roggero.
3: Sì.
4: Perché Marco dice, è una sola rapina, non sono 14, è un discorso che non sta né in cielo né in terra, non significa
3: no,
4: niente.
3: Non lo so, no,
1: era, in risposta, rapida... era in risposta sì, una, a quello che dicono.
4: Non significa niente, ragazzi, Marco, tu c'hai un bambino, no? Io ti racconto un fatto da papà. Tu c'hai un bambino e ti posso garantire che tra qualche tempo, quando tuo figlio si interfaccerà con i bambini della sua età e acchiappa un buff, fate attenzione, attacco stomaco.
1: Ok, tutto a posto, ragazzi. Va bene.
4: Non può impazzire quel cristiano.
1: Ma ne paga le conseguenze. Non possiamo pretendere che non paghi le conseguenze. Questo è il punto, ragazzi.
4: Di cosa, Marco?
1: Che ha ammazzato due persone e ne ha ferita un'altra con un'arma da fuoco?
4: La violazione della proprietà privata e del domicilio con fare da bandito. Io non devo pagare nulla perché a me mi parte il cervello.
3: Guaglio, votami e farò questa legge. Votami e ti farò questa legge.
1: Ti rigiro una domanda che ha fatto Rosario: li ha uccisi nella gioielleria?
4: Non significa niente. A chi mi c'è partito a capo, Marco?
3: Va bene, tutto a posto. Ok, grazie. Ciao, amico mio. Ciao.
5: Guaglio, ma ti chiamo da Carmaniello perché si viene a Vindiroglio.
3: Appena dilla.
1: Questo è grave però, Diego. Gira. La testa gira, direbbe Fredde De Palma. Pronto?
3: Sì, buongiorno, ciao.
6: Sì, sono Scapo dell'Ice, volevo il curriculum di Marinella.
3: È un presidio. Ciao, pronto?
6: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao.
6: Ragazzi, volevo intervenire sul fatto del gioielliere.
3: Prego.
6: Ma mettete un attimo il caso che capita a voi un fatto del genere.
3: Sì.
6: Quindi è tratto un bandito lì nel negozio vostro. Se siete fortunato non accida figli a tua moglie.
3: Guarda, stavo portando l'esempio prima a Marco, no? Al microfono spenti. Mettiamo il caso, io ho una figlia femmina e qualcuno mi violenta mia figlia, io consapevolmente a quello lo vado a sparare, lo uccido, sapendo che va in galera. Però non vado a contestare il fatto che quelli mi arrestano e mi mettono in carcere per omicidio. Capisci? Io mi sono voluto vendicare. E anzi, chiamo proprio la polizia e dico, mettetemi in galera. Cioè, capisci? Sì, una cosa sì, è la vendetta. Allora, se tu ti vuoi vendicare, però non ti meraviglia che poi viene arrestato. Se io inseguo a uno e lo sparo alle spalle, è nato sparo in terra, è nato sparo in da macchina, allora, e poi dico, vabbè, legittima difesa. Non è legittima difesa, questa è legittima...
1: eccesso di...
3: No, ma neanche difesa, non ti stai difendendo là. Hai seguito tu a quello. Allora, se siamo di questa... Io mi sono voluto vendicare. Ok, punto, però so che è sbagliato, non mi posso vendicare. A lei così la divento veramente
6: o far west
3: così, perché uno mi viene quella con la macchina no, prima vendica, chi l'ha sfotto a mia figlia, mi chi l'ha il tuo pacco a figlia, ma io posso pure ci rubato, cioè capisci? Dopo diventa, però consapevolmente mi sono vendicato e chiamo pure la
1: come
3: polizia
1: pure c'è una
3: galera.
1: Confusione a quanto pare perché la moglie e la figlia di Roggero non è in questa rapina che sono state legate e chiuse nel bagno, era in una precedente, quindi
3: ma precedente Europa la stessa cosa,
1: purtroppo non funziona così per la legge. Comunque ragazzi, finisce questa puntata di Yes and Rischis.
3: Io ringrazio Marinella perché io ho fatto tutto la seconda ora, grazie a Dio.
1: Un'ora e mezza.
3: Ringraziamo Marinella e stanno ancora chiamando, e l'appuntamento è domani tra le 10 e le 12, se ce la faccio a venire accanto a lui Marco Pesacani.
1: Ovviamente speriamo che ci sia lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego Cieco, Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
3: Ciao, aiuto.